è stato un grandissimo amante dei gatti. Ne ha posseduti almeno 10 nel corso della sua vita, considerandoli a tutti gli effetti parte della sua famiglia. I più conosciuti erano Tom, Jerry, Oscar, Tiffany e Delilah, la sua gatta preferita. La gatta a cui tutto era concesso e a cui ha dedicato anche una canzone nell'album di commiato Innuendo. Su Radio Bau & Company c'è Freddie Mercury con Delilah.

Insieme a sua madre, Maggie Bard, ha lanciato nel 2020 l'organizzazione no profit Support and Feed. Questa realtà combatte la crisi climatica e l'insicurezza alimentare promuovendo un sistema basato su prodotti vegetali. Ed è grazie alla collaborazione nei suoi tour mondiali che l'organizzazione ha contribuito alla distribuzione di oltre 7 milioni di pasti vegani a comunità in difficoltà, introducendo l'iniziativa The Pledge per invitare i fan a mangiare vegetale almeno per 30 giorni. Su Radio Bay & Company c'è Billie Eilish con Billie Bossa Nova.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Capricorno. Mercurio e Venere in Scorpione nel mese di ottobre per gli animali Capricorno stimoleranno le relazioni e le conoscenze di gruppo. Al parco, in città, in giro, il desiderio di interagire in giochi collaborativi si farà importante. Riporto, tira e molla, scorribande, uscendo dalle solite mura domestiche che vi saranno strette. Con Saturno e Nettuno in Ariete nervosetti a richiedere più spazio. Tutta la città sarà vostra e non solo. Acquario. Giove e Mercurio in Leone nella vostra casa 7, quella delle relazioni e partnership, sarà messa in tensione in ottobre. Cari animali Acquario, complici gli scapestrati Mercurio e Venere in Scorpione e Plutone nel segno. Lotte di potere per impossessarsi del divano? Gelosie in famiglia per accaparrarsi l'affetto dei vostri amici umani? Cime tempestose tra quadrupedi o simili? La vostra proverbiale indipendenza e l'acuto ingegno sistemeranno ogni cosa. Pesci. Mercurio e Venere in Scorpione per gli animali pesci regaleranno un ottobre di fermezza e scoperte, senza esagerare con l'avventura e le esplorazioni incaute, a causa degli stessi pianeti stuzzicati da Plutone in Acquario più che battagliero. Con la verve di pesci combattenti e galli cedroni, il vostro famoso mood insonnolito di cambio stagione verrà sostituito con determinazione e intraprendenza, anche se alla fine, come lessi, farete piacevolmente ritorno agli adorati letti e copertine. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: Uffa, è da anni che mia madre mi chiede quando mi sistemo.
1: Tesoro, ma il fidanzatino?
0: Domenica le presento qualcuno. Maturo, occhi buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque il migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
3: Ogni anno, il 4 ottobre, si festeggia il World Animal Day, la festa mondiale degli animali. Una giornata, il 4 ottobre, ricca di eventi, celebrazioni e iniziative interamente dedicate agli animali da compagnia, cani, gatti e altri piccoli migliori amici dell'uomo. Si tratta di una giornata che viene dedicata agli animali e a tutte le persone che impegnano quotidianamente il proprio tempo e la propria energia per la loro salvaguardia. La data scelta del 4 ottobre coincide non a caso con la celebrazione della festa in onore di San Francesco d'Assisi, patrono degli animali. L'obiettivo di questa festa è ricordare al mondo intero quanto sono importanti le specie animali per noi e per l'ecosistema in cui viviamo.
4: Animali notturni. La notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

Ben ritrovati su Radio Bain Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlan, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eitne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bain Company con Bodicea.

0: Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Cancro. In ottobre, con Mercurio e Venere in Scorpione, in arte di benefattori, gli animali cancro saranno amati da amici e umani di riferimento, pronti a superare le verifiche di Saturno e Nettuno in Ariete, in merito alle prossime responsabilità. Non si vive di sole coccole, ma per voi il mese sarà dolce e morbido, meglio approfittarne. Marte e Giove in Leone doneranno cucce comode e ottime razioni di cibo. Cosa chiedere di meglio per iniziare il duro inverno? Leone. In ottobre, Urano in Gemelli più Giove e Marte nel segno andranno a ravvivare il clima di bellezza, armonia e attenzione verso gli animali leone. Che bella musica per voi, sontuose criniere celesti! Saturno e Nettuno in Ariete positivi si preparano ad addobbare i vostri troni, cucce ricamate, divani da struscicare, kennel o rifugi da provare. Ogni tanto una gioia, senza troppo faticare, ma con Plutone opposto, state sempre vigili e con i cinque sensi allertati. Vergine. In ottobre Mercurio e Venere in Scorpione per una comunicazione alle stelle. Animali vergine, di natura mercuriali, ingegnosi, lucidi e intelligenti. Sarete più che mai motivati a relazionarvi con piacere e preparazione. Unendo un podio di bellezza a un gioco di problem solving e di ricerca olfattiva, non solo non vi annoierete, ma potrete allargare le basi del vostro produttivo autunno, complice Urano in Gemelli che vi porterà lontano dal solito guscio. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: Uffa, è da anni che mia madre mi chiede quando mi sistemo.
1: Tesoro, ma il fidanzatino?
0: Domenica le presento qualcuno. Maturo, occhi buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque il migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
3: Ogni anno il 4 ottobre si festeggia il World Animal Day, la festa mondiale degli animali. La festa ha radici molto antiche ed illustri. Nasce infatti a Firenze nel 1931, su iniziativa di un gruppo di ecologisti in difesa delle specie in via di estinzione. L'idea si è poi diffusa man mano in tutto il mondo, fino ad essere istituita come festa internazionale nel 2003. Il World Animal Day è una ricorrenza che rappresenta un'occasione ufficiale per richiamare l'attenzione sulla necessità di educare le persone al rispetto della natura e delle altre creature viventi, troppo spesso vittime di violenze e dell'egoismo dell'uomo. Questa giornata, infatti, è spesso occasione per l'organizzazione di eventi, dibattiti, conferenze, campagne di sensibilizzazione a favore degli animali.
4: Animali notturni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company. Is your

0: we're not together.
1: Sia sullo schermo che nella vita privata era una vera amante degli animali. Cresciuta nella Carolina del Sud, stringeva amicizia con i gatti randagi, di cui amava prendersi cura. In un'intervista per Ebony nel luglio del 1957 dichiarò: «Mi piacciono i gatti perché sono aggraziati, rilassati e indipendenti. Sono qualità che ammiro nella maggior parte delle persone. Preferisco i miei animali domestici alla maggior parte delle persone». Su Radio Bio & Company c'è Artakit con What Is My Man.

su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di ottobre. Qual è il segno più fortunato del mese? Naturalmente voi, Bilancia. Dai fasti sfavillanti dell'estate ai festeggiamenti autunnali di ottobre, passando per il vostro compleanno. Cari animali Bilancia, eleganti e composti, grazie a Plutone e Urano a favore, Giove e Marte in Leone e una Venere nel vostro pianeta guida, proprio nel vostro segno. Quale migliore notizia, se non che sarete voi i più fortunati? Per questo e i prossimi 364 giorni dell'anno. Chi ben comincia riceve un carico di auguri e doni in segno del vostro affetto e della fedeltà che da sempre mostrate a tutti senza limiti. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: Uffa, è da anni che mia madre mi chiede quando mi sistemo.
1: Tesoro, ma il fidanzatino?
0: Domenica le presento qualcuno. Maturo, occhi buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
3: Il 4 ottobre ricorre il World Animal Day, la giornata mondiale degli animali. Un'occasione speciale per commemorare il nostro amore e rispetto verso gli animali, compiendo azioni speciali per evidenziare la loro importanza nel mondo. Per questa speciale giornata volta alla sensibilizzazione vengono organizzati vari eventi educativi. Rifugi Open Day ed eventi in favore di adozione di animali domestici, conferenze e seminari, benedizione degli animali, eventi di raccolta fondi, eventi scolastici per educare le giovani generazioni, seminari per educare i proprietari di animali da lavoro, interviste radiofoniche e televisive, proteste pacifiche per sensibilizzare su una specifica questione, incoraggiando i governi a introdurre una nuova legislazione a tutela degli animali. 4 ottobre, World Animal Day, giornata mondiale degli animali.
4: Animali notturni. Questa notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali. Them that sky shall get. Them that's not

ha sfruttato la sua celebrità per promuovere il rispetto degli animali, parlando spesso della sua scelta di vita e del suo profondo legame con cani, gatti e cavalli. Nella sua fattoria ospitava diversi animali salvati e gestendo la sua proprietà in California come un vero e proprio rifugio sicuro per questi animali. Quando ho sentito per la prima volta questa canzone alla radio era l'estate del 1980 e sono subito uscito per comprare il disco, la colonna sonora di Xanadu. Adesso qui su Radio Bar & Company c'è Olivia Newton-John, Magic.

Rieccoci, questo è sempre Radio Bow & Company. Il batterista dei Blink 182, Travis Barker, ha abbandonato la sua immagine da bad boy a favore di una campagna per il benessere degli animali. La star del punk rock dice che far bene agli animali fa figo e non deve essere una cosa così difficile. Dai! Travis Barker ha collaborato con Human War for Animals per una campagna pubblicitaria lanciata da poco. La campagna esorta i fan a mangiare più pasti a base vegetale, scegliere prodotti cruelty free senza crudeltà, evitare capi in pelliccia e adottare animali domestici in rifugio invece che acquistarli nei negozi per animali. Barker è vegano dal 2008 e gestisce anche un suo marchio cruelty free, Barker Wellness, e ha investito in ristoranti a base vegetale. Il suo messaggio per i diritti degli animali è semplice. Piccole scelte quotidiane possono ridurre la sofferenza degli animali senza un cambiamento così drastico e faticoso nel nostro stile di vita. E adesso su Radio Bow & Company è arrivato il momento di Adam Song dei Blink 182.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti.

0: That's too soon.
1: Animali notturni. Questa notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

12 segni zodiacali formato animale. Scorpione. In ottobre Mercurio e Venere nel segno renderanno gli animali scorpione preziosi come diamanti rari. Più schivi del solito, effetto del mix con Plutone in acquario, ma solo per mettere più a fuoco i prossimi passi. In compagnia degli amici umani, ai quali regalerete fedeltà e attenzione. Per molti, ma non per tutti, sfuggendo a qualche tensione di Giove e Marte in Leone, il vostro motto sarà vincente. Trionfa sempre chi fugge e sfugge dai predatori in primis. Sagittario. Grazie a ottobre gli animali Sagittario si sentiranno pieni di energia e azione. La dopamina garantita da Giove e Marte in Leone, Saturno e Nettuno in Ariete, li renderà desiderosi di giocare e apprendere, scoprire e ricevere, complici Venere e Plutone in elemento aria. Per voi significativo per espandervi in relazioni, interazioni e conoscenze. Via libera alla perlustrazione di nuovi territori inesplorati. Mantra per voi anche semplicemente con il naso tartufo appena fuori dalla porta di casa. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: Uffa, è da anni che mia madre mi chiede quando mi sistemo.
1: Tesoro, ma il fidanzatino?
0: Domenica le presento qualcuno. Maturo, occhi buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo.
3: Oggi 4 ottobre ricorre il World Animal Day, la giornata mondiale degli animali. Aumentare lo status degli animali al fine di migliorare i loro standard di benessere in tutto il mondo. Celebrare la giornata mondiale degli animali unisce i cittadini, mobilitando una forza globale che può rendere il mondo un posto migliore per tutti gli animali. Non a caso il 4 ottobre è proprio il giorno della festa di San Francesco d'Assisi, il santo patrono degli animali. La partecipazione alla giornata mondiale degli animali continuerà a crescere fino a quando non raggiungerà e collegherà sostenitori degli animali in ogni angolo del mondo. È qualcosa a cui tutti possono unirsi, indipendentemente dal fatto che siano dei volontari facenti parte di un'organizzazione o che siano dei singoli individui. 4 ottobre, World Animal Day, giornata mondiale degli animali.
4: Animali notturni. La notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

e sicuramente uno dei più radicali e influenti attivisti per i diritti degli animali hollywoodiano, vegano convinto fino all'età di 3 anni. La sua dedizione alla causa antispecista è totale e si riflette nelle sue scelte di vita quotidiane, nell'uso sistematico della sua notorietà globale per dare voce agli animali. Joaquin Phoenix è su Radio Bauer & Company con Ring on Fire.

0: molto prima che diventasse mamma, aveva un altro piccolo compagno al suo fianco, Munchie, il suo amato Shih Tzu. Munchie le era stato regalato da sua cugina Angie nel 2003. Una volta lo descrisse come il compagno perfetto durante i viaggi e paragonò la sua presenza in tournée all'avere un figlio con sé. Nel 2004 Munchie ricevette persino il titolo di animale domestico più desiderabile. Anni dopo si diffusero addirittura delle voci che lei lo avesse abbandonato a causa dei suoi impegni. I suoi rappresentanti chiarirono che Munchie era accudito dai familiari e amici durante i suoi viaggi. C'è da dire che Munchie nel frattempo iniziava ad avere una certa età e magari non era più consigliabile portarlo in giro per il mondo. Per i fan di lunga data, le foto della star interplanetare con Munchie sono una piccola capsula del tempo dei suoi primi anni 2000. Un promemoria che prima degli stadi, dei tour mondiali e della famiglia che conosciamo oggi. Ci sarà sempre nel cuore di Beyoncé un piccolo Shih Tzu chiamato Munchie, un po' come Bonnie and Clyde, adesso qui su Radio Bayern Company.
1: You ready, B? Let's go get him.

0: Pensavo. Su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di ottobre.
0: Bau & Company, naturalmente.

autunno in gran verve. Toro. Giove e Marte quadrati in Leone, nella casa astrologica quarta degli animali Toro, porterà tensioni in ottobre nell'ambiente domestico, in connubio con Plutone in Acquario, più Mercurio e Venere in Scorpione, nel desiderio di conquistare parchi e distese verdi, ma anche strade dove correre spensierati e senza freni, fingendo di non sentire il richiamo degli amici umani. Copertine e cuscini momentaneamente in stand-by. Interstellar? No, solamente una tempesta solare di pianeti in rivolta. Gemelli. Ottobre dinamico e collaborativo per gli animali gemelli, con Saturno e Nettuno in Ariete ad accendere il dinamismo in gruppi e interazioni. Connesse dagli efficienti Giove e Marte in Leone, esperti, supporter per potenziare al meglio le vostre abilità di comunicazione, problem solving, concentrazione e movimento. In espansione con Urano e Plutone in Acquario, tutti ottimi pianeti per un ottobre da veri genietti del vicinato, dal parco alla casa. Modalità grillo parlante on. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

need you. That's what you want.

0: Uffa, è da anni che mia madre mi chiede quando mi sistemo.
1: Tesoro, ma il fidanzatino?
0: Domenica le presento qualcuno. Maturo, occhi buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque il migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
3: Celebrata in modi differenti in diversi paesi, indipendentemente da nazionalità, religione, fede o ideologia politica, oggi 4 ottobre si celebra la Giornata Mondiale degli Animali. L'idea della Giornata Mondiale degli Animali è stata originata da Heinrich Zimmermann, lo scrittore e editore tedesco della rivista Man and Dog. Zimmermann organizzò la prima Giornata Mondiale degli Animali il 24 marzo del 1925 a Berlino. Zimmermann lavorò instancabilmente sulla promozione della Giornata Mondiale degli Animali e nel maggio del 1931, in un congresso delle organizzazioni mondiali per la protezione degli animali svoltasi a Firenze, la sua proposta di celebrare la Giornata Mondiale degli Animali il 4 ottobre venne finalmente approvata e la festeggiamo ancora oggi. 4 ottobre, Giornata Mondiale degli Animali.
4: Animali notturni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

era una vera amante di cani. Il suo cane preferito si chiamava Mister ed era un boxer che portava sempre con sé e che le dava coraggio nei momenti difficili, anche prima del suo leggendario concerto alla Carnegie Hall del 1948. Di questo evento esiste una famosa foto che la ritrae con Mister seduto ai suoi piedi, conservata proprio allo Smithsonian. Billie Holiday su Radio Bowie & Company con Speak Low.

il loro impegno per i diritti degli animali va ben oltre le semplici dichiarazioni di facciata, essendosi trasformato in una vera e propria iniziativa itinerante e strutturata, specialmente durante i loro grandi tour mondiali. Ed è durante il loro Unlimited Love Tour che la band californiana ha adottato un'iniziativa di incontri nel backstage. In città come Toronto, Tampa, Albuquerque, la rock band ha ospitato i gestori di canili locali e volontari direttamente nel loro backstage. Su Radio Band Company ci sono i Red Hot Chili Pepper con Scar Tissue.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di ottobre. Qual è il segno più fortunato del mese? Naturalmente voi, Bilancia. Dai fasti sfavillanti dell'estate ai festeggiamenti autunnali di ottobre, passando per il vostro compleanno. Cari animali Bilancia, eleganti e composti, grazie a Plutone e Urano a favore, Giove e Marte in Leone e una Venere nel vostro pianeta guida, proprio nel vostro segno. Quale migliore notizia, se non che sarete voi i più fortunati? Per questo e i prossimi 364 giorni dell'anno. Chi ben comincia riceve un carico di auguri e doni in segno del vostro affetto e della fedeltà che da sempre mostrate a tutti senza limiti. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: Uffa, è da anni che mia madre mi chiede quando mi sistemo.
1: Tesoro, ma il fidanzatino?
0: Domenica le presento qualcuno. Maturo, occhi buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque il migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
3: Su Radio Bau & Company, naturalmente.
4: Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Cancro. In ottobre, con Mercurio e Venere in Scorpione, in arte di benefattori, gli animali cancro saranno amati da amici e umani di riferimento, pronti a superare le verifiche di Saturno e Nettuno in Ariete, in merito alle prossime responsabilità. Non si vive di sole coccole, ma per voi il mese sarà dolce e morbido, meglio approfittarne. Marte e Giove in Leone doneranno cucce comode e ottime razioni di cibo. Cosa chiedere di meglio per iniziare il duro inverno? Leone. In ottobre, Urano in Gemelli più Giove e Marte nel segno andranno a ravvivare il clima di bellezza, armonia e attenzione verso gli animali leone. Che bella musica per voi, sontuose criniere celesti! Saturno e Nettuno in Ariete positivi si preparano ad addobbare i vostri troni, cucce ricamate, divani da struscicare, kennel o rifugi da provare. Ogni tanto una gioia, senza troppo faticare, ma con Plutone opposto, state sempre vigili e con i cinque sensi allertati. Vergine. In ottobre Mercurio e Venere in Scorpione per una comunicazione alle stelle. Animali vergine, di natura mercuriali, ingegnosi, lucidi e intelligenti. Sarete più che mai motivati a relazionarvi con piacere e preparazione. Unendo un podio di bellezza a un gioco di problem solving e di ricerca olfattiva, non solo non vi annoierete, ma potrete allargare le basi del vostro produttivo autunno, complice Urano in Gemelli che vi porterà lontano dal solito guscio. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
5: Ogni anno il 4 ottobre si festeggia il World Animal Day, la festa mondiale degli animali. Una giornata, il 4 ottobre, ricca di eventi, celebrazioni e iniziative interamente dedicate agli animali da compagnia, cani, gatti e altri piccoli migliori amici dell'uomo. Si tratta di una giornata che viene dedicata agli animali e a tutte le persone che impegnano quotidianamente il proprio tempo e la propria energia per la loro salvaguardia. La data scelta del 4 ottobre coincide non a caso con la celebrazione della festa in onore di San Francesco d'Assisi, patrono degli animali. L'obiettivo di questa festa è ricordare al mondo intero quanto sono importanti le specie animali per noi e per l'ecosistema in cui viviamo.
6: Radio Bau News.
7: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. 41 cani custoditi in condizioni igienico-sanitarie gravi all'interno e all'esterno di un'abitazione privata dove vivevano una donna e la madre ottantenne. E quanto accertato dalla Polizia Municipale di Salerno durante un intervento del Nucleo Ambientale e del Nucleo Operativo Sicurezza. Scattato dopo una segnalazione dei familiari delle due donne che avevano evidenziato una situazione di sovraffollamento animale e di degrado. Nel corso del sopralluogo, gli agenti hanno trovato 41 cani custoditi sia nei locali delle abitazioni sia nelle aree esterne. In particolare all'esterno era stata realizzata una struttura composta da 19 box con relative cucce, riconducibile a un vero e proprio canile rifugio, risultato privo delle necessarie autorizzazioni sanitarie ed amministrative. All'interno ha partecipato anche il personale veterinario dell'ASL e del servizio di prevenzione collettiva, intervenuto su richiesta del comune per gli accertamenti di competenze. Alla luce delle condizioni riscontrate, la polizia giudiziaria ha proceduto al sequestro parziale dell'immobile e al sequestro di alcuni degli animali, con l'obiettivo di tutelarne la salute e ripristinare le condizioni di sicurezza e igiene dell'area. Gli atti dell'intervento sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica, alla quale la Polizia Municipale ha rimesso gli ulteriori accertamenti e gli eventuali provvedimenti di competenza. Segnalate sempre i casi sospetti di maltrattamento, i casi sospetti di accumulatori compulsivi. Possiamo così evitare che diventino ancora più gravi. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali. Let's go.

0: Radio Bau News.
1: Rieccoci amici di Radio Bau & Company. 7 cani morti soffocati nel vano di un carico di un veicolo mentre venivano trasportati in Lapponia per una battuta di caccia. Fermo restando che in Lapponia si va per visitare il villaggio di Babbo Natale e non per andare a caccia, e appunto succedono queste cose. La polizia stradale li ha trovati nell'area di servizio Trans Est sull'autostrada del Brennero. I 7 inglesi erano stipati in 4 trasportini, circondati da bagagli e oggetti che avrebbero ostruito le aperture necessarie al passaggio dell'area. 6 erano già morti e il 7° è deceduto poco dopo, nonostante i soccorsi. Lega Nazionale del Cane Animal Protection presenta denuncia affinché vengano accertate tutte le responsabilità penali e seguirà gli sviluppi sull'inchiesta, pronta a costituirsi parte civile in caso di processo. 7 cani che avrebbero dovuto essere considerati compagni sono morti mentre venivano portati ad una battuta di caccia. Una tragedia che mostra ancora una volta come può accadere quando gli animali vengono considerati strumenti e non esseri senzienti. Non c'è rispetto per gli animali che vengono uccisi e in questa vicenda non c'è stato nemmeno per quelli che avrebbero dovuto essere dei compagni. Ora si chiede che venga fatta piena luce su quanto accaduto e che ogni responsabilità venga accertata. Come di consueto, mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo www.lndcanimalprotection.org per continuare a seguire questa notizia e scoprire altre iniziative della Lega Nazionale del Cane.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. In diversi stati americani il nostro animale domestico può ufficialmente diventare parte simbolica del nostro matrimonio. Interessante. In alcune zone degli Stati Uniti le coppie possono sposarsi senza un celebrante tradizionale. E in certi casi pare, sottolineo pare perché non ne ho certezza matematica, senza nemmeno la presenza di testimoni umani, che mi sembra un po' stranino, eh? Ed è proprio per questo motivo che alcune coppie hanno deciso di coinvolgere i propri animali da compagnia durante la cerimonia, arrivando persino ad aggiungere un'impronta della zampa sul certificato di matrimonio come testimone simbolico. Ed è qui che le domande nella mia testa si scatenano. Da forse stiamo esagerando un pochettino, fino a ma a voi piacerebbe che fosse il vostro animale da compagnia a fare da testimone al matrimonio? Bah, sarà. Io sono Davide Cavalieri, spero di avervi scatenato qualche pensiero ilare. Questo è sempre Radio Bau & Company, restate con sta compagnia.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Mai più animali per chi li maltratta. Questo è il dibattito del Regno Unito. Come riporta il portale Il Kiwi, per più di 230.000 persone, chiunque maltratti un animale non dovrebbe avere una seconda possibilità di averne un altro sotto la propria custodia. Allora aggiungerei anche me, sicuramente anche voi che mi state ascoltando, queste 230.000 persone. E questa l'idea alla base di una petizione presentata nel Regno Unito che mira a inasprire le conseguenze per chi viene condannato per maltrattamento o negligenza nei confronti degli animali. L'iniziativa chiede che queste persone ricevano automaticamente un divieto a vita di possedere, accudire o controllare animali, nonché l'istituzione di un registro pubblico delle persone condannate per questo tipo di reato. Sì, perché senza questo trovo difficile riuscire a mettere in atto il tutto. Attualmente i tribunali britannici possono già impedire a qualcuno di possedere nuovamente animali e possono persino rendere permanente il divieto, ma la pena dipende dalle circostanze di ciascuno. La petizione, come vi dicevo, ha superato le 230.000 firme ed è arrivata al Parlamento britannico. Tuttavia, il governo ha risposto di non avere intenzione di istituire un divieto automatico a vita, poiché ritiene che i giudici debbano mantenere la possibilità di determinare la pena in base alle circostanze di ciascuno. E forse non mi trovano d'accordo. Anche così, l'enorme sostegno ricevuto ha riaperto il dibattito su quanto debbano essere inasprite le pene per il maltrattamento degli animali. Per chi promuove la misura, la logica è molto semplice. Se qualcuno ha già dimostrato di essere capace di fare del male ad un animale, non dovrebbe avere l'opportunità di mettere a rischio un altro animale. E mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau & Company, mi allineo anch'io, Davide Cavalieri, a questa filosofia. E sono certo che lo state facendo anche voi.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. A pochi giorni dall'apertura della stagione di caccia, un primo incidente. Un uomo di 78 anni è stato raggiunto alla testa da alcuni pallini mentre stava controllando la presenza di selvaggina in un cespuglio. L'uomo è stato immediatamente soccorso dai compagni di caccia che lo hanno portato in ospedale a Frosinone. Le sue condizioni sono gravi. Il 65enne che ha sparato si è recato spontaneamente presso i carabinieri per spiegare i fatti e ha consegnato il fucile che è stato immediatamente sequestrato. A fianco a questo, un altro drammatico episodio di malacaccia ha scosso la comunità di Caldarola, dove Morla, una femmina di corvo imperiale addestrata fin da piccola a volare libera e ritornare dalla propria padrona, è stata uccisa a fucilate durante la giornata di preapertura della stagione venatoria. Non c'è molto da commentare, l'umano se l'è cavata, mentre per il corvo non c'è stato nulla da fare. E non dite che era solo un animale, per favore, non mentre ascoltate Radio Bau & Company.

0: Radio Bau News.
1: E rieccoci, ben ritrovati su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri e vi porto a Cuneo, dove il Consiglio Comunale di Cuneo ha approvato un ordine del giorno contro il DDL caccia. Chiedendo di difendere fauna selvatica e biodiversità e di non indebolire le tutele previste dalle leggi italiane ed europee. Un segnale importante che raccoglie l'appello delle 57 associazioni animaliste e ambientaliste, tra cui Lega Nazionale del Cane, Animal Protection, che si stanno battendo contro questa pericolosissima riforma. La fauna selvatica è un patrimonio di tutti, non della lobby venatoria. Per questo è fondamentale che anche i comuni facciano sentire la propria voce e chiedano al Parlamento di fermare un disegno di legge che mette a rischio animali, biodiversità e sicurezza. Grazie alla città di Cuneo per aver scelto di stare dalla parte della natura. Ci auguriamo che molte altre amministrazioni seguano questo esempio. Ora la battaglia continua alla Camera, non abbassiamo la guardia. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi devo ricordare Pasta Caccia.

0: Uffa, è da anni che mia madre mi chiede quando mi sistemo.
1: Tesoro, ma il fidanzatino?
0: Domenica le presento qualcuno. Maturo, occhi buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque il migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
3: Ogni anno, il 4 ottobre, si festeggia il World Animal Day, la festa mondiale degli animali. La festa ha radici molto antiche ed illustri. Nasce infatti a Firenze nel 1931, su iniziativa di un gruppo di ecologisti in difesa delle specie in via di estinzione. L'idea si è poi diffusa man mano in tutto il mondo, fino ad essere istituita come festa internazionale nel 2003. Il World Animal Day è una ricorrenza che rappresenta un'occasione ufficiale per richiamare l'attenzione sulla necessità di educare le persone al rispetto della natura e delle altre creature viventi, troppo spesso vittime di violenze e dell'egoismo dell'uomo. Questa giornata, infatti, è spesso occasione per l'organizzazione di eventi, dibattiti, conferenze, campagne di sensibilizzazione a favore degli animali.
4: Ben ritrovati su Radio Bayern Company, è arrivato il momento di parlare di educazione cinofila e lo facciamo con Elena Carla Ambroso, l'educatrice cinofila di Radio Bayern Company. Ciao Elena, ben trovata.
5: È un piacere ritrovarvi, amici di Radio Bau.
4: Argomento di grande sensibilità, l'arrivo di un cucciolo a casa.
5: A casa identifichiamo dove posizionare la cuccia, sempre pensando a un angolino dove possa sentirsi al sicuro. Se abbiamo intenzione di farlo dormire con noi la notte, aggiungiamo una cuccia anche nella camera da letto, adiacente al lato del letto di chi si occuperà di assicurarsi stia bene e riceva le nostre carezze. Ricordiamoci che fino a poco prima il piccolo dormiva addossato ai fratelli e che di colpo si trova da solo. La notte è il momento di massima vulnerabilità emotiva. Se il cucciolo desidera dormire nel nostro letto e per noi non c'è problema, beh, direi che in questo caso sia il massimo della vita per tutti. Altro suggerimento, fatevi se possibile consegnare dall'allevamento, dal rifugio, dal canile, un qualsiasi gioco, pezzo di stoffa che magari già possedeva dove si trovava prima, in modo che si possa ricordare dei suoi precedenti compagni di vita e che questo possa rappresentare un valido oggetto di transizione. Inoltre prepariamogli già nella o nelle cucce un oggetto che abbia il nostro odore, quindi con il quale magari abbiamo dormito già un paio di notti prima dell'arrivo del piccolo a casa nostra.
4: Ringraziamo tantissimo Elena Carla Ambroso, educatrice cinofila di riferimento di Radio Bau. Naturalmente l'arrivo di un cucciolo a casa è un argomento che ci porteremo avanti per altre occasioni.
5: Ci risentiamo presto in compagnia dei vostri amici a quattro zampe.
4: Io sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Bau. Appuntamento domani con un altro argomento.

Ben ritrovati su Radio Bain Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlen, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eitne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bain Company con Bodicea.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri qui, ma udite udite per la cinquantesima volta. Il primo è Il mio gatto Jugoslavia di Pajtim Statovci, edito da Sellerio con la traduzione di Nicola Rainò. I temi sono l'identità, l'accettazione, l'immigrazione, la guerra, l'omosessualità. Racconta la storia di una madre intrecciata a quella del figlio, Bekim, che come unico compagno ha un enorme serpente boa. Ma in questo libro c'è anche un gatto con dei poteri magici, una creatura parlante, capricciosa, affascinante e manipolatrice che guida Bekim in un viaggio sconvolgente nel suo passato, verso il Kosovo e i suoi demoni, per dare un senso alla storia della sua famiglia. Magico! Il secondo è Il sudore dopo la pioggia di Cédric Sapin Defour, edito da Salani con la traduzione di Francesco Bruno. Questo libro è per chi ama un cane, ma soprattutto un libro sui rapporti, sui sentimenti, sull'amicizia e sull'amore. È il racconto di 10 anni di vita condivisi dall'autore con il suo cane Ubak, un bovaro del Bernese con il quale ha stretto un legame unico e naturale, fatto di gioia, di dolore, di istanti irripetibili che cristallizzano i rapporti e l'inesorabile scorrere del tempo che li trasforma in ricordi. In alcune pagine sembra addirittura di sentire l'odore tipico e riconoscibile del cane bagnato dopo la pioggia. Commovente. Il terzo è La vita segreta delle api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Ho appena letto che negli Stati Uniti non ci sono mai state così tante api come ora. Dopo anni di declino sono infatti tornate a crescere e oggi hanno raggiunto un record storico, ben 3.800.000 esemplari. Mi sembra una notizia ottima, visto che Albert Einstein disse che se le api scomparissero dalla faccia della Terra, all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita. Le api vivono appena 40 giorni, ma il loro contributo alla vita sulla Terra è fondamentale. Il nonno dell'autore era un apicoltore e oggi lui gestisce una sessantina di arnie, alleva api regine e usa i social per raccontare a quante più persone possibili come funziona un alveare, straordinario superorganismo vivente. Un testo ricco di notizie e poesia, che racconta la vita segreta delle api, ma anche la loro vita sociale. Appassionante. Buona lettura!

0: Cosa ci raccontano le stelle oggi per noi e i nostri animali? Fra poco c'è Astro Bau con Federica Farini, sempre qui su Radio Bau.
1: Astro Bau su Radio Bau & Company, naturalmente.
2: Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Capricorno. Mercurio e Venere in Scorpione nel mese di ottobre per gli animali Capricorno stimoleranno le relazioni e le conoscenze di gruppo. Al parco, in città, in giro, il desiderio di interagire in giochi collaborativi si farà importante. Riporto, tira e molla, scorribande, uscendo dalle solite mura domestiche che vi saranno strette. Con Saturno e Nettuno in Ariete nervosetti a richiedere più spazio. Tutta la città sarà vostra e non solo. Acquario. Giove e Mercurio in Leone nella vostra casa 7, quella delle relazioni e partnership, sarà messa in tensione in ottobre. Cari animali Acquario, complici gli scapestrati Mercurio e Venere in Scorpione e Plutone nel segno. Lotte di potere per impossessarsi del divano? Gelosie in famiglia per accaparrarsi l'affetto dei vostri amici umani? Cime tempestose tra quadrupedi o simili? La vostra proverbiale indipendenza e l'acuto ingegno sistemeranno ogni cosa. Pesci. Mercurio e Venere in Scorpione per gli animali pesci regaleranno un ottobre di fermezza e scoperte, senza esagerare con l'avventura e le esplorazioni incaute, a causa degli stessi pianeti stuzzicati da Plutone in Acquario più che battagliero. Con la verve di pesci combattenti e galli cedroni, il vostro famoso mood insonnolito di cambio stagione verrà sostituito con determinazione e intraprendenza, anche se alla fine, come lessi, farete piacevolmente ritorno agli adorati letti e copertine. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

Mi piacciono i momenti di silenzio quando non c'è nessuno e gli animali sono tutti lì, felici di vedermi. Olivia Newton-John. Radio Bau & Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

E pare proprio che Winnie, la barboncina nana di Millie Bobby Brown, sia stata nel sottosopra. Da quando Millie ha adottato Winnie da cucciola, poco prima del lockdown del marzo 2020, è stata con lei sul set del film Damsel e anche nel backstage di Enola Holmes, oltre che in diverse stagioni di Stranger Things. Winnie conosce bene la magia del cinema, sangue finto, urla e acrobazie, ma anche una presenza miracolosa nella vita di Millie Bobby Brown. Ha imparato molto bene a lavorare con la pet therapy. Con una pressione profonda appoggia le zampe sul petto di Millie quando ha un attacco di panico per aiutarla a calmarsi. È un piccolo genio, l'ho presa per aiutarmi con la mia ansia e mi ha cambiato completamente la vita. Racconta così Millie Bobby Brown. Ed io aggiungerei che un cane ti cambia la vita, ma bisogna essere disposti a farsela cambiare. E mentre cerchiamo il varco per tornare nel sottosopra, vi ricordo che questa è sempre Radio Bauer & Company.

Quale dono è più grande dell'amore di un gatto? Charles Dickens. Radio Bau & Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Uffa, è da anni che mia madre mi chiede quando mi sistemo.
1: Tesoro, ma il fidanzatino?
0: Domenica le presento qualcuno. Maturo, occhi buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque il migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
3: Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Ben ritrovati su Radio Wine Company, sono Davide Cavalieri. Sull'isola di Siros, nelle Cicladi, un'organizzazione no profit offre vitto e alloggio gratuiti a chi vuole prendersi cura dei gatti abbandonati del posto. Le candidature per il 2027 sono appena state aperte. Facciamo il punto della situazione. Il lavoro consiste nel nutrire i gatti, cambiare l'acqua, pulire sabbiere e gabbie, somministrare farmaci sotto supervisione e passare del tempo a giocare con loro. 5 ore al giorno, 5 giorni a settimana, con 2 giorni liberi per esplorare l'isola o fare quello che uno meglio crede. In cambio il programma copre alloggio, colazione, una camera privata in una casa condivisa con altri volontari, acqua, elettricità e perfino il wifi. A carico del volontario restano i voli e il traghetto per Siros, i pasti oltre alla colazione, l'assicurazione internazionale che in questo caso è obbligatoria ed eventuali spese per escursioni e spostamenti sull'isola. Per partecipare servono almeno 25 anni e una buona conoscenza dell'inglese. E io sono già penalizzato, anche se conosco benissimo il micese, in questo caso non è richiesto. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Wine Company, vi ricordo che se avete i requisiti potete candidarvi.

E rieccoci su Radio Bowen Company. Kurt Cobain era conosciuto per la sua musica e il suo spirito ribelle, ma lontano dal palco aveva un lato decisamente più tenero. Amava profondamente i gatti, più o meno come tutti noi. Negli anni dei Nirvana ebbe diversi gatti, tra cui Kisp e Spina Bifida. Il suo affetto per questi animali è palpabile nelle foto che troviamo tranquillamente sui social, sul web. Chi gli era vicino ha raccontato più volte quanto amasse stare in compagnia degli animali. Pensate che la sua ex fidanzata Tracy Marander ricorda che mentre i Nirvana erano in tour, Kurt chiamava e finiva per raccontarle dei gatti che incontrava nei luoghi in cui la band soggiornava. Questo è solo un piccolo dettaglio che mostra un lato molto più dolce e intimo della sua personalità. Dietro una delle figure più iconiche e tormentate della storia del rock c'è anche un ragazzo semplice che amava gli animali e trovava conforto nella loro compagnia, in quel frr frr che piace tanto anche a noi. Ed è arrivato il momento di ascoltare Nirvana qui su Radio Bowen Company con Smells Like a Spirit.

0: sera di Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau Ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Scorpione. In ottobre Mercurio e Venere nel segno renderanno gli animali scorpione preziosi come diamanti rari, più schivi del solito, effetto del mix con Plutone in acquario, ma solo per mettere più a fuoco i prossimi passi, in compagnia degli amici umani ai quali regalerete fedeltà e attenzione. Per molti, ma non per tutti, sfuggendo a qualche tensione di Giove e Marte in Leone, il vostro motto sarà vincente. Trionfa sempre chi fugge e sfugge dai predatori in primis. Sagittario. Grazie a ottobre gli animali Sagittario si sentiranno pieni di energia e azione. La dopamina garantita da Giove e Marte in Leone, Saturno e Nettuno in Ariete, li renderà desiderosi di giocare e apprendere, scoprire e ricevere, complici Venere e Plutone in elemento aria, per voi significativo per espandervi in relazioni, interazioni e conoscenze. Via libera alla perlustrazione di nuovi territori inesplorati. Mantra per voi anche semplicemente con il naso tartufo appena fuori dalla porta di casa. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Autumn in New York. Why does it seem so inviting? Autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds and

transforms the slums into Mayfair. Autumn in New York.

Rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog. I love my dog.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Bao & Company. Alcuni studi sul comportamento animale suggeriscono che determinati generi musicali, tra cui la musica house, possono avere un effetto rilassante sui cani, contribuendo a ridurre stress ed ansia. Avevo addirittura una volta sentito parlare di heavy metal, ma l'house proprio mi giunge nuova. Gli studi approfondiscono come il ritmo regolare e le frequenze della musica sembrerebbero favorire uno stato di maggiore tranquillità, soprattutto in situazioni potenzialmente stressanti come rumori forti, solitudine o ambienti nuovi. E noi che pensiamo bene di stordirli con delle ninna nanne new age, mentre loro amano la musica house. Pensate. E ora, come siamo soliti dire qui su Radio Bao & Company, senti che pezzone!

0: Uffa, è da anni che mia madre mi chiede quando mi sistemo.
1: Tesoro, ma il fidanzatino?
0: Domenica le presento qualcuno. Maturo, occhi buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque il migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
3: Il 4 ottobre ricorre il World Animal Day, la giornata mondiale degli animali. Un'occasione speciale per commemorare il nostro amore e rispetto verso gli animali, compiendo azioni speciali per evidenziare la loro importanza nel mondo. Per questa speciale giornata volta alla sensibilizzazione vengono organizzati vari eventi educativi. Rifugi Open Day ed eventi in favore di adozione di animali domestici, conferenze e seminari, benedizione degli animali, eventi di raccolta fondi, eventi scolastici per educare le giovani generazioni, seminari per educare i proprietari di animali da lavoro, interviste radiofoniche e televisive, proteste pacifiche per sensibilizzare su una specifica questione, incoraggiando i governi a introdurre una nuova legislazione a tutela degli animali. 4 ottobre, World Animal Day, giornata mondiale degli animali.
4: Questa è Music and Pets, informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Co.

Ben ritrovati amici di Radio Bayern Company, sono Davide Cavalieri. Chi possiede un terreno può decidere di tenere fuori i cacciatori per una ragione semplice: non tollera che sulla propria terra si uccidano animali. La vicenda nasce nel 2020 dalla richiesta della signora Cellini di vietare l'attività venatoria sul proprio terreno. E dopo anni di dinieghi e ricorsi in tribunale, le dà ragione su due fronti. Da un lato chiarisce che la quota del 20-30% di territorio destinato alla protezione della fauna è una soglia minima e non un limite massimo, per cui le regioni possono sottrarre altri terreni alla caccia in nome dell'interesse pubblico alla tutela degli animali. Dall'altro riconosce valore giuridico alle ragioni etiche di chi non vuole armi e uccisioni sulla propria proprietà. È una posizione in linea con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che nella libertà di pensiero sancita dall'articolo 9 della CEDU fa rientrare anche il diritto di opporsi alla caccia. Un passo avanti che rafforza la protezione della fauna selvatica dà finalmente peso alla coscienza di chi sceglie di stare dalla parte degli animali. Basta caccia. Questa è Radio Bayern Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

Koji, Gustav e Asia sono tre French Bulldog famosi per un fatto di cronaca del febbraio del 2021, quando Koji e Gustav vennero rubati e il loro dog sitter fu ferito a colpi d'arma da fuoco, mentre la terza cagnolina, Asia, riuscì a fuggire e fu ritrovata poco più in là, illesa. I due bulldog vennero poi riconsegnati alla polizia dopo 2 giorni da una donna. Le indagini hanno portato all'arresto dei responsabili, condannandoli a pene detentive severe. La donna che ha ritrovato e riconsegnato i cani in seguito risultò legata ai malviventi. Questa ha citato in giudizio la proprietaria dei cani per non averle corrisposto la ricompensa di $500,000. A Radio Bau c'è Lady Gaga con Million Reasons. Su Radio Bau c'è Lady Gaga con Million Reasons, ovvero tutte quelle per non dare la ricompensa alla discutibile signora che ha restituito i cani.

è di libri e di amore e rispetto per tutti gli animali, che parleremo fra poco qui su Radio Bau con Laura Busnelli e i suoi libri belli.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio, come sempre, tre libri. Il primo è C'è un mondo oltre la coda che scodinzola, edito da Vallardi e scritto da Antonio Puccio, un educatore cinofilo molto famoso, un vero e proprio pioniere, i cui consigli vengono seguiti da tantissime persone, tanto da essere definito il più bravo dog trainer italiano. Il sottotitolo è Conoscere e capire il tuo cane per rendere felici lui e te. Si tratta di una guida canina grazie alla quale si può costruire un rapporto di fiducia con i nostri amici a quattro zampe, amandoli e rispettandoli nelle loro peculiarità. Perché dietro ogni coda che scodinzola si nasconde un mondo di emozioni, pensieri e bisogni autentici. Così l'autore non si limita all'addestramento puro e semplice, ma crea proprio un metodo Puccio che include strumenti per comprendere davvero il proprio cane, costruendo così insieme a lui una relazione profonda e unica. Con esempi reali, consigli pratici e una filosofia fondata su rispetto, empatia e comunicazione, questo libro supera vecchi schemi ed è un vero punto di riferimento per il proprio cane, innovativo. Il secondo libro è Chiamatemi Signor Gatto di Sanne Vogel, edito da Garzanti con la traduzione di Alessandro Mola. L'autrice è anche un'attrice e regista teatrale olandese e questo libro è ispirato alla sua vita. Signor Gatto è diverso, fuori dagli schemi, ha una buffa testa storta e si trova sempre nei guai, finché Chef lo incontra in un rifugio galleggiante nel cuore di Amsterdam e decide di adottarlo. Per signor Gatto è scioccante scoprire che la sua umana è una cuoca vegana, devota alle crocchette vegetali. Quindi si ingegna e, seguendo il profumo di cibi degni del suo palato, si intrufola nelle case dei vicini. Conosce così l'acrobata, un ex atleta che custodisce la ricetta di uova in padella super buone, e Messia, un'anziana signora che cucina sempre carne al forno. A tutti, in cambio, signor Gatto regala la grazia dei piccoli gesti e allevia la loro solitudine. Con la sua presenza insegna che nulla è perduto. Se lungo la via si incontra un gatto che alleggerisce tutte le vite che incrocia con la sua. Le storie di signor Gatto sono universali, parlano di tutti noi e di chiunque condivide la propria vita con un felino. Grazie al passaparola, questo romanzo ha conquistato le classifiche internazionali. Emozionante! Il terzo è Coinquilini bestiali, edito da Aboca Edizioni, scritto da Nicola Bressi, naturalista e zoologo, che da anni è punto di riferimento sulla stampa e sul web per l'approfondimento delle tematiche relative alla biodiversità e alle specie aliene. Si tratta di un saggio il cui contenuto è espresso dal sottotitolo Conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra. Perché in casa non siamo mai davvero soli? I nostri scaffali, bagni, cantine e balconi sono infatti popolati da ragni, formiche, vespe, scarafaggi, farfalline, millepiedi, cimici, che talvolta arrivano per caso, a volte invece trovano nelle nostre dimore un luogo dove fermarsi. Sia i traffici globali, sia i cambiamenti ambientali fanno sì che sempre più specie insospettabili e talvolta indesiderate arrivino nelle nostre città e si adattino anche agli spazi domestici. In questa guida sono minuziosamente descritte più di 50 specie e ci sono anche tutti gli strumenti per capire come gestire la loro presenza, spiegandoci che con alcuni può essere facile sia convivere che evitare di farlo, con altri invece sarà meglio, ma non sarà semplice non convivere affatto. Queste pagine sono ricche di entusiasmo e di un profondissimo amore per la natura, ci fanno riconciliare con quella parte di noi più selvaggia, la stessa che anima i bambini quando giocano all'aperto, senza paura di interagire con animali sempre nuovi. Sorprendente. Buona lettura!

0: Uffa, è da anni che mia madre mi chiede quando mi sistemo.
1: Tesoro, ma il fidanzatino?
0: Domenica le presento qualcuno. Maturo, occhi buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque il migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
3: Questa è Music and Pets, informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau.

Ritrovati amici Radio Bank Company, sono Davide Cavalieri con una notizia che rassicura migliaia di volontarie e volontari. Con la sentenza numero 27109/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che chi accudisce una colonia felina non può essere considerato custode dei gatti e non risponde penalmente delle loro deiezioni. Il caso nasce dalla denuncia di una vicina infastidita dalle deiezioni dei gatti nel proprio giardino. Nel 2025 una volontaria che si prendeva cura degli animali dal 2020, sterilizzandoli e curandoli a proprie spese, era stata condannata a un'ammenda per getto pericoloso di cose. La Cassazione ha ribaltato tutto, poiché chi riempie una ciotola di cibo non acquisisce alcun potere di controllo sugli animali che restano gatti liberi, tutelati dalla legge quadro sul randagismo 281 del 1991. Restano però i doveri di chi accudisce, perché lasciare cibo sparso a terra, contenitori sporchi o avanzi in decomposizione è una condotta della persona e resta sanzionabile. La tutela premia il volontariato responsabile, non l'abbandono di cibo a caso sul territorio. Un punto fermo prezioso per chi ogni giorno si prende cura dei gatti liberi delle nostre città. E questa è sempre Radio Bank Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali, anche quelli che fanno miau.

abituato ai riflettori, ma questa volta la protagonista è un'altra, la sua Beagle Sansa, che ha appena fatto il suo debutto su Dog, la sezione digitale di Vogue interamente dedicata ai cani. Il servizio fotografico scattato dal fotografo di fiducia Eric Rojas reinterpreta una delle scene più iconiche della storia del cinema di animazione, la cena a lume di candela di Lilli il Vagabondo, con i protagonisti che condividono un piatto di spaghetti, proprio come Lillian Tramp del film Disney del 1955. Su Radio By & Company c'è Bad Bunny con The Tea Me Fui.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Stai ascoltando Music and Pets e questa è Radio Bau & Company.

su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di ottobre. Qual è il segno più fortunato del mese? Naturalmente voi, Bilancia. Dai fasti sfavillanti dell'estate ai festeggiamenti autunnali di ottobre, passando per il vostro compleanno. Cari animali Bilancia, eleganti e composti, grazie a Plutone e Urano a favore, Giove e Marte in Leone e una Venere nel vostro pianeta guida, proprio nel vostro segno. Quale migliore notizia, se non che sarete voi i più fortunati? Per questo e i prossimi 364 giorni dell'anno. Chi ben comincia riceve un carico di auguri e doni in segno del vostro affetto e della fedeltà che da sempre mostrate a tutti senza limiti. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

La sua dedizione e passione alla difesa dell'ambiente raggiungono il culmine con un videoclip, Earth Song, dove va in scena in modo crudo il degrado del pianeta, lo sfruttamento degli animali, spingendo la critica finalmente a riconoscerlo come un vero e proprio difensore della natura. Su Radio Bauce, Michael Jackson, appunto con Earth Song.

Rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi, che sarà?

0: Uffa, è da anni che mia madre mi chiede quando mi sistemo.
1: Tesoro, ma il fidanzatino?
0: Domenica le presento qualcuno. Maturo, occhi buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque il migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
3: Su Radio Bau & Company, naturalmente.
4: Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Cancro. In ottobre, con Mercurio e Venere in Scorpione, in arte di benefattori, gli animali cancro saranno amati da amici e umani di riferimento, pronti a superare le verifiche di Saturno e Nettuno in Ariete, in merito alle prossime responsabilità. Non si vive di sole coccole, ma per voi il mese sarà dolce e morbido, meglio approfittarne. Marte e Giove in Leone doneranno cucce comode e ottime razioni di cibo. Cosa chiedere di meglio per iniziare il duro inverno? Leone. In ottobre, Urano in Gemelli più Giove e Marte nel segno andranno a ravvivare il clima di bellezza, armonia e attenzione verso gli animali leone. Che bella musica per voi, sontuose criniere celesti! Saturno e Nettuno in Ariete positivi si preparano ad addobbare i vostri troni, cucce ricamate, divani da struscicare, kennel o rifugi da provare. Ogni tanto una gioia, senza troppo faticare, ma con Plutone opposto, state sempre vigili e con i cinque sensi allertati. Vergine. In ottobre Mercurio e Venere in Scorpione per una comunicazione alle stelle. Animali vergine, di natura mercuriali, ingegnosi, lucidi e intelligenti. Sarete più che mai motivati a relazionarvi con piacere e preparazione. Unendo un podio di bellezza a un gioco di problem solving e di ricerca olfattiva, non solo non vi annoierete, ma potrete allargare le basi del vostro produttivo autunno, complice Urano in Gemelli che vi porterà lontano dal solito guscio. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
5: Oggi 4 ottobre ricorre il World Animal Day, la giornata mondiale degli animali. Aumentare lo status degli animali al fine di migliorare i loro standard di benessere in tutto il mondo. Celebrare la giornata mondiale degli animali unisce i cittadini, mobilitando una forza globale che può rendere il mondo un posto migliore per tutti gli animali. Non a caso il 4 ottobre è proprio il giorno della festa di San Francesco d'Assisi, il santo patrono degli animali. La partecipazione alla giornata mondiale degli animali continuerà a crescere fino a quando non raggiungerà e collegherà sostenitori degli animali in ogni angolo del mondo. È qualcosa a cui tutti possono unirsi, indipendentemente dal fatto che siano dei volontari facenti parte di un'organizzazione o che siano dei singoli individui. 4 ottobre, World Animal Day, giornata mondiale degli animali.
6: Radio Bau News.
7: Ben ritrovati su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. La regione toscana ha deciso che anche le mamme e i cuccioli di capriolo possono essere sterminati dai cacciatori. Dal 15 agosto scorso in Toscana è riaperta la caccia al capriolo con una scelta precisa. Si potrà sparare anche su femmine e piccoli. Cuccioli nati solo pochi mesi fa, che in questo periodo dipendono ancora dalle loro madri per imparare a trovare cibo e acqua, potranno essere trucidati. Ma non solo, uccidere una madre significa spesso condannare il suo cucciolo anche quando il proiettile non lo colpisce. Eppure l'ISPRA aveva chiesto di escludere mamme piccoli almeno fino al 1 gennaio, ma la regione toscana ha scelto di ignorare questa indicazione e di autorizzare comunque la strage. Proprio mentre caldo estremo e scarsità di acqua stanno già mettendo a dura prova gli animali selvatici. Non abbiamo sempre buone notizie, ma restate con Radio Bau & Company per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. Una colonia felina all'interno di un condominio non ha bisogno del permesso dell'amministratore per essere registrata e tutelata. Lo ha messo nero su bianco la Regione Puglia e questa è una buona notizia per tutti i gatti che vivono liberi nei nostri cortili. A Mola di Bari una persona accudisce da diverso tempo una colonia di gatti liberi. Nel luglio 2025 la polizia locale accerta che si tratta di gatti liberi, ma poco dopo la ASL blocca la registrazione sostenendo che, trovandosi la colonia in un'area condominiale, servisse il via libera dell'amministratore. Il procedimento resta fermo per oltre un anno e con esso si ferma anche la sterilizzazione. Con il progetto Rete Felina, Animal Law Italia ha affiancato la persona che se ne prende cura e ha diffidato all'ASL. Il 3 agosto 2026 la Regione Puglia ha dato pienamente ragione, chiarendo che i gatti liberi sono tutelati dalla legge 281 del 1991 e che la loro presenza in un condominio rientra nel legittimo uso delle parti comune. Nessun benestare dell'amministratore, nessuna delibera assembleare. È un principio che vale per tutte le colonie feline che vivono in un condominio in Puglia e uno strumento in più per chiunque se ne prenda cura. Che dire, belle notizie dalla Puglia. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Radio Bau News.
1: The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, è il 30° film diretto da Ridley Scott, che ha permesso a Jacopo Elordi di avverare un suo sogno inespresso: recitare in compagnia di un coprotagonista canino. L'attore è infatti notoriamente legato agli animali, porta sempre con sé il suo cane sulle location in cui si gira, e in questo nuovo film ha recitato in Italia al fianco di una cagnolina di nome Raksha, perfettamente addestrata. Lui interpreta Ig, un giovane che tenta di sopravvivere in un mondo post-apocalittico con il solo aiuto del suo cane, il suo aereo e una manciata di alleati, fra cui l'ex marine Bagley. Un film che parla di rinascita dopo la fine, di speranza nel mezzo della disperazione, di inseguire il bene quando tutto il resto sembra abbracciare il male. La trama di un film che non mi sembra poi così lontana da quello che sta succedendo in questi giorni. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo che sul nostro sito e sulla nostra pagina Instagram troverete naturalmente le foto di Jacopo Elordi con la cagnolina Raksha e il red carpet e tutte le foto che siamo riusciti a rubacchiare in giro.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Molti mi avete scritto per dare più chiarimenti, più informazioni sulla caccia. Ed eccomi qui. Una ricerca LAC, Lega Anticaccia, aggiornatissima, smentisce tutte le recenti stime arraffazzonate. I cacciatori italiani effettivamente praticanti l'attività venatoria nel nostro paese sono in totale 429.484, un dato della stagione venatoria del 2025-26, e si tratta solo dello 0,8 della popolazione italiana, con riferimento al numero totale di cittadini italiani residenti in Italia al 1 gennaio 2026, che sono 53.383.000, escludendo quindi i 5.560.000 stranieri censiti. L'acquisizione dei certificati, con relativo numero di protocollo per ciascuna istanza e relativa risposta regionale, restituisce un quadro ben diverso dalle stime approssimative di fonte universitaria, ministeriale, associativa ed industriale che circolano di volta in volta, in pseudostudi e comunicati stampa vari. La leggenda venatoria che i cacciatori sono una lobby in grado di fungere da ago della bilancia tra diverse coalizioni si conferma una bufala. Si tratta tutt'al più di una corporazione in grado solo di spostare un po' di preferenze tra candidati di uno stesso partito, preferibilmente ostile alle politiche ambientali. Affermano così alla Lega abolizione della caccia. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, il mio compito è ricordarvi www.aboliziocaccia.it per approfondire queste e scoprire altre notizie su questo argomento che tanto vi interessa.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. In diversi stati americani il nostro animale domestico può ufficialmente diventare parte simbolica del nostro matrimonio. Interessante. In alcune zone degli Stati Uniti le coppie possono sposarsi senza un celebrante tradizionale. E in certi casi pare, sottolineo pare perché non ne ho la certezza matematica, senza nemmeno la presenza di testimoni umani, che mi sembra un po' stranino, eh? Ed è proprio per questo motivo che alcune coppie hanno deciso di coinvolgere i propri animali da compagnia durante la cerimonia, arrivando persino ad aggiungere un'impronta della zampa sul certificato di matrimonio come testimone simbolico. Ed è qui che le domande nella mia testa si scatenano. Da forse stiamo esagerando un pochettino, fino a ma a voi piacerebbe che fosse il vostro animale da compagnia a fare da testimone al matrimonio? Bah, sarà. Io sono Davide Cavalieri, spero di avervi scatenato qualche pensiero ilare. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con sta compagnia.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. L'Australia ha da sempre una relazione complicata con i gatti. Li amati, allevati, celebrati e persino utilizzati per combattere i conigli selvatici. Poi con la crescita della popolazione felina è arrivata una nuova preoccupazione: il loro impatto sulla fauna selvatica. Oggi milioni di australiani vivono con un gatto, mentre il dibattito su coprifuoco, gatti domestici e tutela della biodiversità continua a essere un tema molto acceso. Una storia iniziata più di 200 anni fa è ancora lontana dall'avere una risposta facile e semplice. Amati come gatti di famiglia, temuti come predatori. Per noi italiani una domanda un po' bizzarra, perché pochi dei nostri gatti hanno una vita mista. Ma secondo voi è possibile proteggere la fauna selvatica senza penalizzare eccessivamente i gatti domestici, ovvero tenerli reclusi in casa? Questo è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali e mi piacerebbe sapere le vostre opinioni.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati su Radio Bau Company, sono Davide Cavalieri e ho preso questa notizia da Siracusa Press. Il cibo per cani e gatti è stato acquistato dal comune di Priolo Gargallo, comune dell'isola della Sicilia, e Siracusa Press. Il cibo per cani e gatti è stato acquistato dal comune di Priolo Gargallo, comune dell'isola della Sicilia,

amo, perché ogni giorno affrontano enormi sacrifici prendendosi cura dei nostri amici a quattro zampe con dedizione, sensibilità e grande senso di responsabilità. L'amministrazione comunale continua così a portare avanti azioni concrete a favore della tutela degli animali, con l'obiettivo di promuovere una sempre maggiore sensibilità sul tema del benessere di cani e gatti. E questa è sempre Radio Bain Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Uffa, è da anni che mia madre mi chiede quando mi sistemo.
1: Tesoro, ma il fidanzatino?
0: Domenica le presento qualcuno. Maturo, occhi buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque il migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
3: Celebrata in modi differenti in diversi paesi, indipendentemente da nazionalità, religione, fede o ideologia politica, oggi 4 ottobre si celebra la Giornata Mondiale degli Animali. L'idea della Giornata Mondiale degli Animali è stata originata da Heinrich Zimmermann, lo scrittore e editore tedesco della rivista Man and Dog. Zimmermann organizzò la prima Giornata Mondiale degli Animali il 24 marzo del 1925 a Berlino. Zimmermann lavorò instancabilmente sulla promozione della Giornata Mondiale degli Animali e nel maggio del 1931, in un congresso delle organizzazioni mondiali per la protezione degli animali svoltasi a Firenze, la sua proposta di celebrare la Giornata Mondiale degli Animali il 4 ottobre venne finalmente approvata e la festeggiamo ancora oggi. 4 ottobre, Giornata Mondiale degli Animali.
4: Questa è Music and Pets, informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

E ben ritrovati ai amici di Radio Bowie & Company, sono Davide Cavalieri. A inizio luglio un micetto bianco e nero è stato trovato solo in mezzo alle auto di Campo Cadorna a Loano, in Liguria. Gli agenti della polizia locale Riviera di Ponente hanno pubblicato un appello per rintracciare il proprietario. Come potete facilmente immaginare, nessuno si è fatto avanti. Nel frattempo il piccolo ha scelto la centrale operativa come casa. Passava da un operatore all'altro, si muoveva tra i telefoni, radio e monitor e in poco tempo ha conquistato il cuore di tutti. Dopo la visita dal veterinario, che lo ha trovato in ottima salute, la squadra ha deciso di adottarlo ufficialmente. Il nome scelto è PL, dalle iniziali di Polizia Locale. Da quel giorno il gattino è diventato una presenza fissa negli uffici e sui social del comando di Loano e a Finale Ligure. Accoglie i cittadini, supervisiona il lavoro delle pattuglie e soprattutto trasforma i messaggi di sicurezza stradale in contenuti seguiti e condivisi. È una cosa importante. Attraverso grafiche e vignette ricorda di non sfidare le sbarre dei passaggi a livello, spiega i divieti di sosta del venerdì di mercato e invita alla prudenza dopo le giornate più impegnative sulla viabilità. Un post sulla velocità, ad esempio, ha superato le 1000 interazioni in poche ore. Il sindaco di Loano, Luca Lettieri, lo definisce una vera mascotte, capace di spiegare con ironia i comportamenti corretti in città e di coinvolgere adulti e bambini in un'educazione civica moderna. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bao, è mio dovere ricordarvi che i gatti hanno una marcia in più.

Ben ritrovati su Radio Bang Company, un nuovo traguardo storico per Brad Pitt. Il nuovo film Heart of the Beast ha debuttato con un impressionante 96% su Rotten Tomatoes. Ad accompagnare Brad Pitt in questa avventura troviamo una co-star d'eccezione, Odin, un vero cane da soccorso di montagna che interpreta il cane Uber. Le prime reazioni della critica sono state entusiaste, definendolo un thriller di sopravvivenza teso e tenero. Ma questo film non è solo un survival movie con protagonisti un uomo e un cane. Come molti altri film che abbiano usato questo espediente, infatti Heart of the Beast nel profondo selvaggio si propone soprattutto come una lettera d'amore sul rapporto di lealtà e di fiducia fra cani e esseri umani. C'è da dire che il furbo Brad in contemporanea ha girato uno spot di un noto brand di macchine da caffè dove i veri protagonisti sono tanti cani che lo accompagnano. A riprova che il trend dog è sempre vincente. Caro il mio Brad Pitt.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il mio mostro adorato, Masha, la gatta che ho salvato e che poi ha salvato me, di Caleb Carr, edito dalla Nave di Teseo con la traduzione di Carlo Prosperi. L'autore è mancato l'anno scorso, ha scritto molti libri, il più famoso è L'alienista, ma questo è quello a cui credo fosse più legato. Racconta una toccante storia d'amore e di accudimento reciproco, durata 17 anni, proprio tra Caleb e Masha, una gatta delle foreste siberiane. Carr, figlio di due giornalisti alcolizzati appartenenti alla Beat Generation, ha trovato fin da piccolo nei gatti una via di fuga dal caos e dalla violenza che regnavano in casa. Masha, giovane e splendida gatta dal carattere forte, dotata di straordinaria intelligenza e sensibilità, era stata crudelmente abbandonata. Si incontrano in un rifugio nel Vermont dove Masha aveva già respinto tutti i potenziali padroni, ma con Caleb subito nasce una grande sintonia. È lei a sceglierlo, perché come scrive Carr, la verità è che non siamo noi a scegliere loro, sono loro che scelgono noi. E per 17 anni appunto i due sono stati inseparabili, uniti da un legame che con il tempo si è fatto sempre più forte e saldo. Masha aveva reso la casa e le foreste circostanti il suo dominio assoluto e quando le accadeva qualcosa solo Caleb poteva aiutarla. E quando invece era Caleb a soffrire nel corpo o nell'anima, era Masha a sapere cosa fare per alleviare i suoi dolori. Commovente. Il secondo è Chico, Missione Amore di Francesco Taverna, edito da Fabbri Editori. Torna Chico, il cagnolino più seguito del web con il suo primo romanzo. È inevitabile sentire la sua vocina dolce e birichina mentre si legge, quella del suo papà umano, l'autore appunto. Racconta la prima avventura di Chico nel mondo dei sentimenti umani, una commedia romantica travolgente, dove un cane dal cuore grande e il suo papà umano partono all'avventura per ritrovare la mamma umana di Chico, che è anche la compagna di Francesco, che è sparita senza lasciare traccia. Tra biscotti alla cannella, poliziotti fin troppo zelanti e incontri voluti dal destino, ogni indizio li porta più vicini all'amore. Nessuno conosce la famiglia meglio di un cane che la ama e che le dimostra la fedeltà più pura. E a volte basta qualcuno che ti segua col cuore per non perdersi mai. Divertente. Il terzo è Caro umano ti scrivo, lettere di frustrazione felina a una specie inferiore di Vicky Halls, edito da Giunti con la traduzione di Sara Reggiani. Vicky Halls è una veterinaria e saggista inglese, specializzata nella cura e prevenzione di comportamenti anomali nei gatti e sul comportamento dei gatti ha scritto ben 7 libri. Ironico e scanzonato, ma anche dolce e commovente, questo libro contiene quello che gli amici felini vorrebbero scrivere agli umani. Dalle lamentele, per la maggior parte dei casi, alle congratulazioni, in misura minore, per i trattamenti ricevuti nei vari momenti della loro vita quotidiana. Al di là di tutto, però, quello che emerge è l'amore incondizionato che i gatti provano per i loro compagni di vita, nonostante le bizzarrie, le richieste strane e le spiritosaggini che possiamo solo riconoscere. Istruttivo. Buona lettura!

ha un'estensione vocale da soprano descritta più volte come multiforme e caratterizzata da picchi improvvisi. È ammirata da critici per la sua particolare abilità nello scat singing di stile jazz e per i suoi vocalizzi organizzati in forma del tutto singolare. Questa tecnica consiste in estensioni utilizzate durante il fraseggio, con l'aggiunta di parole o sillabe senza coerenza letterale con ciò che viene cantato. Inoltre, molto spesso si avvale di tecniche vocali come il belting e il whistle register, riuscendo a ottenere note fino a un'ottava in più in relazione alla loro nota più alta. Praticamente un genio. Ma noi l'amiamo follemente per il suo video dove balla con un gatto. A Radio Bao c'è Bjork con Triumph of Heart.

0: buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque il migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
3: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
4: Ogni anno, il 4 ottobre, si festeggia il World Animal Day, la festa mondiale degli animali. Una giornata, il 4 ottobre, ricca di eventi, celebrazioni e iniziative interamente dedicate agli animali da compagnia, cani, gatti e altri piccoli migliori amici dell'uomo. Si tratta di una giornata che viene dedicata agli animali e a tutte le persone che impegnano quotidianamente il proprio tempo e la propria energia per la loro salvaguardia. La data scelta del 4 ottobre coincide non a caso con la celebrazione della festa in onore di San Francesco d'Assisi, patrono degli animali. L'obiettivo di questa festa è ricordare al mondo intero quanto sono importanti le specie animali per noi e per l'ecosistema in cui viviamo.
5: E rieccoci su Radio Mai in Company, è arrivato il momento di parlare di educazione cinofila, lo facciamo in compagnia di Elena Carla Ambroso, l'educatrice cinofila di Radio Mai in Company.
6: Ben ritrovati amici di Radio Bau.
5: Argomento di punta di questo periodo, l'arrivo di un cucciolo a casa. Parliamo di alimentazione, come gestiamo le ciotole e l'alimentazione?
6: A casa scegliamo un posto adatto per le ciotole, il più delle volte in cucina, che sia protetto e riservato e non su traiettoria di passaggio frequente. Cosa gli diamo da mangiare? Fino alla prima visita di presentazione e controllo generale del nostro veterinario, che suggerisco caldamente di fissare prima possibile così che il cucciolo sia inquadrato, mantenete la linea di pappa e pasti che sta già seguendo. Poi affidatevi alle indicazioni del vostro veterinario e mi raccomando, non ascoltate interferenze da amici, parenti, cagnari e influencer.
5: Ops, sento dell'ironia nelle tue parole. Elena, ma non abbiamo chiarito un punto. A quale età è corretto portare a casa un cucciolo?
6: La legge permette di portare a casa un cucciolo che abbia almeno 60 giorni. Se si tratta di un cucciolo che sta vivendo con mamma e fratelli, in realtà suggerisco di aspettare anche 75 giorni e di non superare i 90. Il piccolo ha ancora molto bisogno del contatto fisico del suo branco canino e l'imprinting materno ha ancora una sua importantissima efficacia.
5: Grazie ancora a Elena Carla Ambroso per i suoi consigli che ritroveremo sempre domani alla stessa ora qui su Radio Bau & Company.
6: Un saluto a voi e ai vostri amici a quattro zampe.
5: Io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Radio Bau & Company.

0: ha adottato il suo attuale cane Angel Grace, un incrocio tra un husky e un pastore tedesco, all'inizio del 2020, subito prima del lockdown, dopo la scomparsa del suo precedente cane Samson. Angel Grace è diventata un punto di riferimento fondamentale per lei, viaggiando spesso insieme a lei, aiutandola a superare i momenti di solitudine e di ansia. L'adozione è avvenuta in un momento di grande tristezza. L'attrice definisce l'incontro con Angel Grace un vero e proprio miracolo. È incredibile come a distanza di anni Fran Drescher resti la ragazza sorridente che ha fatto breccia nei cuori di tutti come la tata, The Nanny.
1: Oh, honey, you don't need a nanny. You need a hobby. You need-

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è La ragazza che ascoltava i gatti di Thomas Leoncini, edito da Sperling & Kupfer. Anna Midori Bennett è una reporter che ha sempre avuto il cuore in viaggio. È divisa fra due mondi, quello che l'ha cresciuta, gli Stati Uniti, e quello che non ha mai conosciuto, il Giappone. Riceve l'incarico di scrivere un reportage a Nekomitsu, un remoto villaggio del Sollevante. Parte con la preoccupazione di scoprire verità scomode sulla sua famiglia, scomparsa durante un bombardamento. Quando arriva, qualcosa in lei si risveglia e cerca le sue vere radici. Ma tra le montagne di Nekomitsu incontra anche chi, come lei, porta ferite invisibili e scopre che l'ascolto può salvare, anche quello dei gatti, dei ricordi, dei rimpianti. In un luogo dove il tempo scorre più lento, dove anche le imperfezioni diventano bellezza, Anna scopre che ci sono viaggi che non si fanno per partire ma per tornare e che a volte la vera destinazione non è un luogo ma la sensazione di sentirsi a casa. Un romanzo sulla ricerca di sé, sul potere dell'amore e sulla pace che nasce dal capire chi siamo davvero, educativo. Il secondo è Eri neve e ti sei sciolta di Elena Mearini, edito da Renudo con la prefazione del poeta Lello Voce. L'autrice era direttrice della piccola Accademia di Poesia di Milano e ha dedicato questo libro alla sua cagnolina Maya, amata compagna di vita e specchio della sua anima. È un viaggio poetico intimo attraverso il dolore della perdita e la ricerca di un senso nell'assenza. La perdita di Maya è il punto di partenza per una riflessione universale sull'amore incondizionato, sulla memoria e sulla fragilità dell'esistenza. Con una scrittura delicata e ricca di immagini evocative, l'autrice esplora il confine tra l'umano e l'animale, tra chi resta e chi se ne va, tra il visibile e l'invisibile. È un libro sulla capacità di trasformare il dolore in poesia e sull'amore che sopravvive al tempo, rendendo eterno il ricordo di chi abbiamo amato. Il volume è disponibile sul sito dell'editore a partire dal 25 novembre, con arrivo nelle librerie previsto per il marzo 2026. Questo scarto temporale è dovuto al desiderio dell'autrice di pubblicare l'opera entro l'anno della scomparsa della sua cagnolina Maya, una richiesta che l'editore ha accolto con grande sensibilità e disponibilità. Poetico. Il terzo è Solo amore, appunti per un manifesto in difesa degli animali di Luca Sommi, edito da Paper First Editore. Con quale diritto consideriamo il dolore degli animali meno importante del nostro? Chi ci ha dato questa autorità? Per questo e per altri mille motivi è giunto il momento di cambiare il nostro rapporto con loro. Sono i nostri fratelli, belli, amorevoli, simpatici, buffi, generosi, permalosi, orgogliosi, mai violenti gratuitamente e capaci di amore incondizionato. Non abbiamo una lingua comune, ma con loro, se vogliamo, possiamo comunicare con un linguaggio che potremmo definire preverbale, quello che le ha insegnato la volpe Carolina. Ma noi li trattiamo male, usurpando il loro habitat, cacciandoli in modo anacronistico, usandoli come cavie. A tutti gli effetti non li consideriamo più dei soggetti, bensì degli oggetti. Questo libro è un viaggio sentimentale e culturale nel rapporto tra noi e loro, raccogliendo tanti appunti per un nuovo manifesto in difesa del mondo animale, perché gli animali provano le nostre stesse emozioni, dolore, paura, abbandono, solitudine, sofferenza e amore, esattamente come noi. Intenso. Buona lettura.

0: Nessuno ci crede, eppure tutti lo ascoltano. Fra poco, Astro Bau con Federica Farini, sempre qui su Radio Bau, naturalmente.
1: Astro Bau su Radio Bau & Company, naturalmente.
2: Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Ariete. Come il raccolto del grano dorato, il mese di ottobre per gli animali Ariete donerà energia da vendere, grazie al connubio di Giove e Marte roventi in Leone, potenziati da Saturno e Nettuno in Ariete, che lavoreranno per la messa in pratica delle vostre abilità educative e di apprendimento, consentendovi la scalata ai podi più alti. Urano, Plutone e Venere vi spettinano, ma solo per rendervi selvatici e irresistibili. Inizio autunno in gran verve. Toro. Giove e Marte quadrati in Leone, nella casa astrologica quarta degli animali Toro, porterà tensioni in ottobre nell'ambiente domestico, in connubio con Plutone in Acquario più Mercurio e Venere in Scorpione, nel desiderio di conquistare parchi e distese verdi, ma anche strade dove correre spensierati e senza freni, fingendo di non sentire il richiamo degli amici umani. Copertine e cuscini momentaneamente in stand-by. Interstellar? No, solamente una tempesta solare di pianeti in rivolta. Gemelli. Ottobre dinamico e collaborativo per gli animali gemelli, con Saturno e Nettuno in Ariete ad accendere il dinamismo in gruppi e interazioni. Connesse dagli efficienti Giove e Marte in Leone, esperti, supporter per potenziare al meglio le vostre abilità di comunicazione, problem solving, concentrazione e movimento. In espansione con Urano e Plutone in Acquario, tutti ottimi pianeti per un ottobre da veri genietti del vicinato, dal parco alla casa. Modalità grillo parlante on. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

Nessun animale si stupisce di esistere, eccetto l'uomo. Arthur Schopenhauer. Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali.

sia sullo schermo che nella vita privata, era una vera amante degli animali. Cresciuta nella Carolina del Sud, stringeva amicizie con i gatti randagi, di cui amava prendersi cura. In un'intervista per Ebony nel luglio del 1957 dichiarò: «Mi piacciono i gatti perché sono aggraziati, rilassati e indipendenti. Sono qualità che ammiro nella maggior parte delle persone. Preferisco i miei animali domestici alla maggior parte delle persone». Su Radio Bio & Company c'è Artakit con What Is My Man.

L'amore disinteressato verso tutte le creature viventi è l'attributo più nobile di un uomo. Charles Darwin. Radio Bau & Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Tony, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque il migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
3: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
4: Ogni anno, il 4 ottobre, si festeggia il World Animal Day, la festa mondiale degli animali. La festa ha radici molto antiche ed illustri. Nasce infatti a Firenze nel 1931, su iniziativa di un gruppo di ecologisti in difesa delle specie in via di estinzione. L'idea si è poi diffusa man mano in tutto il mondo, fino ad essere istituita come festa internazionale nel 2003. Il World Animal Day è una ricorrenza che rappresenta un'occasione ufficiale per richiamare l'attenzione sulla necessità di educare le persone al rispetto della natura e delle altre creature viventi, troppo spesso vittime di violenze e dell'egoismo dell'uomo. Questa giornata, infatti, è spesso occasione per l'organizzazione di eventi, dibattiti, conferenze, campagne di sensibilizzazione a favore degli animali.
5: Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.
6: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, e vi porto a Napoli, la città che si conferma tra le città italiane più virtuose nelle politiche dedicate alla tutela e al benessere degli animali. Ne abbiamo già parlato qui su Radio Bau & Company. Il comune e l'ASL Napoli 1 Centro hanno ricevuto il premio nazionale Animali in Città 2026 di Legambiente, grazie ai risultati ottenuti nel contrasto al randagismo, nelle adozioni e nella collaborazione tra istituzioni. Un riconoscimento che certifica un modello sempre più efficace nella gestione degli animali d'affezione sul territorio cittadino. Premiare le città che amano e rispettano gli animali è sicuramente un bel modo per stimolare altre città a seguire questo esempio. E questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

E rieccoci, questa è sempre Radio Bau & Company. Il batterista dei Blink 182, Travis Barker, ha abbandonato la sua immagine da bad boy a favore di una campagna per il benessere degli animali. La star del punk rock dice che far bene agli animali fa figo e non deve essere una cosa così difficile. Dai! Travis Barker ha collaborato con Human War for Animals per una campagna pubblicitaria lanciata da poco. La campagna esorta i fan a mangiare più pasti a base vegetale, scegliere prodotti cruelty free senza crudeltà, evitare capi in pelliccia e adottare animali domestici in rifugio invece che acquistarli nei negozi per animali. Barker è vegano dal 2008 e gestisce anche un suo marchio cruelty free, Barker Wellness, e ha investito in ristoranti a base vegetale. Il suo messaggio per i diritti degli animali è semplice. Piccole scelte quotidiane possono ridurre la sofferenza degli animali senza un cambiamento così drastico e faticoso nel nostro stile di vita. E adesso su Radio Bau & Company è arrivato il momento di Adam Song dei Blink 182.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Confessioni di un gattaro, edito da Rizzoli Lizard e scritto da Matteo Bordone con i disegni di Iris Biasio. Il sottotitolo è Una lunga storia di convivenza, amore e incomprensione. È un graphic novel che non parla solo di gatti, ma del gatto che c'è in noi. Facciamo così un viaggio tra nevrosi, fusa e graffi, partendo dalla convivenza quotidiana dell'autore con i suoi gatti Esther e Toshiro, che hanno due personalità feline diametralmente opposte, accomunate però da un'unica verità. La convivenza con i gatti è una forma d'amore profonda, spesso assurda, sempre reale. Questo libro ricostruisce una lunga e complicata relazione fra uomini e gatti e più che una dichiarazione d'amore è una riflessione su ciò che significa vivere con chi non ci capisce, ma ci sceglie ogni giorno. Illuminante. Il secondo libro è Pedro, il primo romanzo di Roberto Enrichetti, edito da Sperling e Kupfer. Il sottotitolo è Un cane scomparso, una speranza che resiste, la storia di un amore che salva. Dopo la morte improvvisa del padre, il giovane Teo, che è il soprannome dell'autore, vive sospeso tra il peso delle responsabilità, la fatica quotidiana nel bar di famiglia e la tristezza dovuta al suo lutto. Decide di adottare un cane che gli somigli, timido, segnato, in cerca di una seconda possibilità. Così entra nella sua vita Pedro, un meticcio salvato dal canile, e Pedro salva lui. Ma un giorno Pedro scompare. In una corsa disperata alla sua ricerca attraverso Roma e la sua periferia, Teo deve confrontarsi con il dolore, l'amore e il rischio che comporta affidarsi a qualcuno. Un racconto di fragilità e di rinascita, perché, come recita la quarta di copertina, a volte ciò che cerchiamo fuori è ciò che abbiamo perso dentro. Emozionante. Il terzo è Il cuore grande di un cane, edito da Mondadori, scritto da Hiromi Ito, una delle più celebri poetesse del Giappone. È un racconto autobiografico. Un tempo forte e bellissima, Take, la vecchia femmina di pastore tedesco che ha trascorso tutta la vita accanto a Ito Hiromi e alla sua famiglia, sta perdendo poco a poco la capacità di camminare e nutrirsi. Hiromi, ovviamente, la cura, ricordandola quando era una cucciola piena di energie, accompagnando con la crescita delle bambine e l'arrivo degli altri animali. È una di famiglia. L'anziano padre di Hiromi, malato di Parkinson, vive da solo in Giappone, a migliaia di chilometri dalla California, dove invece abitano lei e la sua famiglia. Hiromi va a trovarlo ogni mese. Prendersi cura contemporaneamente del cane e del padre fino alla loro morte la fa riflettere sullo scorrere del tempo e fa quello che sa fare, scrivere per condividere la sua esperienza con discrezione, umorismo e autoironia, analizzando in profondità il significato di cura e affetto nel rapporto tra uomo e animale. Il cuore grande di un cane è il racconto talvolta spietato e struggente, ma sempre sincero e generoso, di cosa significa prendersi cura di qualcuno e creare dei legami profondi e ineguagliabili. Profondo. Buona lettura!

L'attivismo per i diritti degli animali e lo stile di vita vegano è uno dei pilastri fondamentali della sua figura pubblica. Cresciuta come vegetariana, ha scelto di diventare vegana al 100% nel 2014 all'età di 12 anni. La sua transizione è nata dopo aver compreso a fondo le crudeltà e l'impatto etico e ambientale legati all'industria degli allevamenti intensivi. Ed è grazie alla sua dedizione costante in ogni aspetto della sua carriera che è stata nominata Persona dell'Anno dall'Associazione per i Diritti Animali, PETA. Su Radio Bio & Company c'è Billie Eilish con Lunch.

0: Uffa, è da anni che mia madre mi chiede quando mi sistemo.
1: Tesoro, ma il fidanzatino?
0: Domenica le presento qualcuno. Maturo, occhi buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque il migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
3: Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Secondo l'ultimo rapporto Eurispes del 2026, il 33,7% degli italiani risulta convivere con almeno un animale da compagnia, percentuale che nonostante il sempre più marcato profilo affettivo di questa presenza ha subito una flessione sensibile rispetto allo scorso anno, quando le famiglie con animali erano il 40%. Un dato al quale certo non sono estranei il generale aumento del costo della vita, ma che possiamo supporre essere influenzato dai costi in crescita libera che comporta la convivenza con un animale, dall'alimentazione ai controlli di routine alla gestione di patologie sempre più serie. Spese che gravano e colpiscono pesantemente il bilancio di chi adotta un animale e dà la sfortuna di dover ricorrere all'assistenza medica, soprattutto quella d'urgenza fornita dalle cliniche veterinarie che, come ogni altro presidio per la cura degli animali domestici, studi e ambulatori, sono servizi privati. E se anche a voi vi è successo di dover correre in clinica veterinaria d'urgenza, vi sarete accorti di quanti soldi spendiamo per il benessere dei nostri amici animali. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: sonora di Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Capricorno. Mercurio e Venere in Scorpione nel mese di ottobre per gli animali Capricorno stimoleranno le relazioni e le conoscenze di gruppo. Al parco, in città, in giro, il desiderio di interagire in giochi collaborativi si farà importante. Riporto, tira e molla, scorribande, uscendo dalle solite mura domestiche che vi saranno strette. Con Saturno e Nettuno in Ariete nervosetti a richiedere più spazio. Tutta la città sarà vostra e non solo. Acquario. Giove e Mercurio in Leone nella vostra casa 7, quella delle relazioni e partnership, sarà messa in tensione in ottobre. Cari animali Acquario, complici gli scapestrati Mercurio e Venere in Scorpione e Plutone nel segno. Lotte di potere per impossessarsi del divano? Gelosie in famiglia per accaparrarsi l'affetto dei vostri amici umani? Cime tempestose tra quadrupedi o simili? La vostra proverbiale indipendenza e l'acuto ingegno sistemeranno ogni cosa. Pesci. Mercurio e Venere in Scorpione per gli animali pesci regaleranno un ottobre di fermezza e scoperte, senza esagerare con l'avventura e le esplorazioni incaute. A causa degli stessi pianeti stuzzicati da Plutone in Acquario più che battagliero. Con la verve di pesci combattenti e galli cedroni, il vostro famoso mood insonnolito di cambio stagione verrà sostituito con determinazione e intraprendenza, anche se alla fine, come lessi, farete piacevolmente ritorno agli adorati letti e copertine. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

Ben ritrovati su Radio Bao & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bao & Company con I'll Stand By You.

Van Gogh ha portato le medagliette del suo cane intorno al collo per anni dopo la sua morte. George arrivava da un rifugio canadese nel 1999. George ha viaggiato con Ryan Gosling sui set di quasi ogni film che ha realizzato e ha vissuto fino a ben 17 anni, morendo a dicembre del 2016. Ryan lo ha descritto più come un amico che come un animale domestico. Nel 2019 lui e Eva Mendez, la ben nota attrice e sua compagna da oltre 15 anni, hanno adottato un Doberman chiamato Lucio, da Friends for Life Rescue Network. Eva Mendes è una grandissima sostenitrice dell'adozione dei rescue e anche il loro ultimo cane, Magic, è arrivato da un rifugio. Ma che gran bella coppia!

0: Sempione dalle 10 alle 18.
1: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
2: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
0: Vi aspettiamo!
3: Il 4 ottobre ricorre il World Animal Day, la giornata mondiale degli animali. Un'occasione speciale per commemorare il nostro amore e rispetto verso gli animali, compiendo azioni speciali per evidenziare la loro importanza nel mondo. Per questa speciale giornata volta alla sensibilizzazione vengono organizzati vari eventi educativi. Rifugi Open Day ed eventi in favore di adozione di animali domestici, conferenze e seminari, benedizione degli animali, eventi di raccolta fondi, eventi scolastici per educare le giovani generazioni, seminari per educare i proprietari di animali da lavoro, interviste radiofoniche e televisive, proteste pacifiche per sensibilizzare su una specifica questione, incoraggiando i governi a introdurre una nuova legislazione a tutela degli animali. 4 ottobre, World Animal Day, giornata mondiale degli animali.
4: Questa è Music and Pets, informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Ben ritrovati su Radio Bao & Company. Mai più animali per chi li maltratta. Questo è il dibattito del Regno Unito. Come riporta il portale Il Kiwi, per più di 230.000 persone

Chiunque maltratti un animale non dovrebbe avere una seconda possibilità di averne un altro sotto la propria custodia. Allora aggiungerei anche me, sicuramente anche voi che mi state ascoltando, queste 230.000 persone. E questa è l'idea alla base di una petizione presentata nel Regno Unito che mira a inasprire le conseguenze per chi viene condannato per maltrattamento o negligenza nei confronti degli animali. L'iniziativa chiede che queste persone ricevano automaticamente un divieto a vita di possedere, accudire o controllare animali, nonché l'istituzione di un registro pubblico delle persone condannate per questo tipo di reato. Sì, perché senza questo trovo difficile riuscire a mettere in atto il tutto. Attualmente i tribunali britannici possono già impedire a qualcuno di possedere nuovamente animali e possono persino rendere permanente il divieto, ma la pena dipende dalle circostanze di ciascuno. La petizione, come vi dicevo, ha superato le 230.000 firme ed è arrivata al Parlamento britannico. Tuttavia, il governo ha risposto di non avere intenzione di istituire un divieto automatico a vita, poiché ritiene che i giudici debbano mantenere la possibilità di determinare la pena in base alle circostanze di ciascuno. E forse non mi trovano d'accordo. Anche così, l'enorme sostegno ricevuto ha riaperto il dibattito su quanto debbano essere inasprite le pene per il maltrattamento degli animali. Per chi promuove la misura, la logica è molto semplice. Se qualcuno ha già dimostrato di essere capace di fare del male ad un animale, non dovrebbe avere l'opportunità di mettere a rischio un altro animale. E mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau & Company, mi allineo anch'io, Davide Cavalieri, a questa filosofia e sono certo che lo state facendo anche voi.

Bad Bunny ha presentato la sua bambina a quattro zampe, Sansa Martinez Berlingueri, la sua beagle di 4 anni, protagonista della copertina di Dog 2026. Tra le curiosità condivise dall'artista, racconta che ama le banane, gioca con i calzini e i bidoni della spazzatura, e russa come un umano, e che se dovesse avere la voce in un film sceglierebbe quella di Gwyneth Paltrow. Il nome Sansa è un omaggio a Sansa Stark di Game of Thrones. Bad Bunny la descrive come forte, giocherellona, affettuosa e un po' monella. E cosa fanno nelle loro giornate insieme? Tante coccole e tanti baci. Mangiare, giocare, dormire, per poi ricominciare tutto da capo. Su Radio Bio & Company c'è Bad Bunny con Tormenta con i Gorillaz. The sun is strong, someone cry, someone, someone, someone, someone, something is said.

È di libri e di amore e rispetto per tutti gli animali che parleremo fra poco qui su Radio Bau con Laura Busnelli e i suoi libri belli. You don't have to be beautiful.

0: Cheers!
1: Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio, come sempre, tre libri. E questa volta sono tutti felini. Il primo è La gatta a un cappio al collo di Dolores Hitchens, edito da Sellerio con la traduzione di Chiara Rizzuto. Dopo La gatta ha visto tutto, La gatta ha dato l'allarme e La gatta ci ha messo lo zampino, questo è il quarto mystery della serie di 12 libri che ha come protagonista una improvvisata detective, la settantenne Miss Rachel Murdoch e la sua gatta Samantha. Questa volta sono alle prese con il delitto di un uomo freddato sull'uscio di casa e una ragazza diciottenne vittima di scherzi piuttosto odiosi e senza spiegazione. Si troveranno coinvolti in un intrico di meschini interessi economici, segreti inconfessabili e rancori. L'unica arma di Rachel nelle indagini, come sempre, è la sua acuta capacità di leggere l'animo umano. Immancabile alleata è la gatta Samantha, dal setoso pelo nero e dagli occhi verdi. Misterioso. Il secondo libro è Un gatto ti accende la vita di Ishida Siu, edito da Rizzoli e tradotto da Giuseppe Giordano. Anche questo libro fa parte di una serie ed è il terzo dopo Un gatto per i giorni difficili e La soluzione è sempre un gatto. Proprio in mezzo al dedalo di strade del centro di Kyoto c'è una clinica molto speciale, quella di Kokoro, che può essere trovata solo grazie al passaparola e solo da chi ha smarrito se stesso ed è in cerca di un aiuto. Il trattamento che offre è unico. A ciascuno, secondo il caso, si prescrive un gatto. Un gatto per il sonno, un gatto per il cuore, uno contro lo stress. Con piccoli disastri e un grande bisogno di cura, tutti i gatti prescritti riescono a dare ai loro nuovi padroni la spinta per cambiare le loro vite. In modo delicato e divertente, questo libro racconta il legame profondo tra uomo e animale, attraverso il quale l'anima può guarire grazie a un amore fatto di gesti semplici, capace di restituire un tocco di magia anche nei momenti più difficili. Magico. Il terzo è Leone come me di Erika Delis, pseudonimo di Federica De Paolis. Il libro è liberamente ispirato alla storia del gatto leone di Angri, diventato simbolo dei maltrattamenti gratuiti nei confronti degli animali. Il ricavato della sua vendita va infatti ai gatti mammoni di Pisa o di V, un rifugio privato gestito da volontari. Rela è una donna di mezza età, fa la volontaria in un gattile e i gatti sono la sua unica compagnia. Quando apprende dal web di Leone il cucciolo scoiato vivo e trovato agonizzante in un paese a soli 24 km da lei, inizia per lei un vero e proprio calvario. Quando Leone muore, precipita in uno sconforto senza fondo. L'amicizia di Lena, l'incontro con Duccio e lo straordinario talento per la speranza che lo stesso Leone col suo esempio le trasmette saranno il motore per lei per ripartire e ricominciare a vivere. Commovente. Buona lettura.

Il forte impegno animalista di Cher è strettamente legato a Cavan, soprannominato l'elefante più solo del mondo. L'icona vivente nel corpo di Cher ha guidato una storica campagna globale per liberarlo dallo zoo di Islamabad, in Pakistan, dove ha vissuto in pessime condizioni e in solitudine per decenni. Il salvataggio è stata un'impresa straordinaria che ha richiesto anni di battaglie legali e sforzi logistici, culminati nel novembre del 2020 con il trasferimento in sicurezza di Cavan in una riserva naturale in Cambogia. Questo trionfo ha spinto Cher a cofondare l'associazione animalista Free the Wild per proteggere gli animali selvatici in cattività. Che dire, mitica Cher, proprio come la sua Believe.

0: Uffa, è da anni che mia madre mi chiede quando mi sistemo.
1: Tesoro, ma il fidanzatino?
0: Domenica le presento qualcuno. Maturo, occhi buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque il migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
3: Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Ben ritrovati amici di Radio Bao & Company. 41 cani custoditi in condizioni igienico-sanitarie gravi all'interno e all'esterno di un'abitazione privata dove vivevano una donna e la madre ottantenne. E quanto accertato dalla Polizia Municipale di Salerno durante un intervento del Nucleo Ambientale e del Nucleo Operativo Sicurezza. Scattato dopo una segnalazione dei familiari delle due donne che avevano evidenziato una situazione di sovraffollamento animale e di degrado. Nel corso del sopralluogo, gli agenti hanno trovato 41 cani custoditi sia nei locali delle abitazioni sia nelle aree esterne. In particolare all'esterno era stata realizzata una struttura composta da 19 box con relative cucce, riconducibile a un vero e proprio canile rifugio, risultato privo delle necessarie autorizzazioni sanitarie ed amministrative. All'interno ha partecipato anche il personale veterinario dell'ASL e del servizio di prevenzione collettiva, intervenuto su richiesta del comune per gli accertamenti di competenze. Alla luce delle condizioni riscontrate, la polizia giudiziaria ha proceduto al sequestro parziale dell'immobile e al sequestro di alcuni degli animali, con l'obiettivo di tutelarne la salute e ripristinare le condizioni di sicurezza e igiene dell'area. Gli atti dell'intervento sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica, alla quale la Polizia Municipale ha rimesso gli ulteriori accertamenti e gli eventuali provvedimenti di competenza. Segnalate sempre i casi sospetti di maltrattamento, i casi sospetti di accumulatori compulsivi. Possiamo così evitare che diventino ancora più gravi. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bao, restate con noi per altre notizie dal mondo.

Axl Rose piange la scomparsa di Whiskey Maranello Rose, uno dei suoi amatissimi gatti, morto da poco tempo all'età di 16 anni. Il frontman dei Guns N' Roses ha condiviso sui social una foto di Whiskey insieme a un altro dei suoi gatti, accompagnandola con un messaggio particolarmente affettuoso nel quale lo ha ricordato come un figlio, un fratello, un amico. Whiskey faceva parte della famiglia di Axl dal 2010. Il cantante da sempre è molto legato ai suoi animali, aveva già affrontato nel 2021 la perdita di un altro dei suoi gatti, Dexter. Oggi al suo fianco c'è ancora Dijon, che ha recentemente compiuto 21 anni. Il messaggio di Axl ha raccolto velocemente migliaia di reazioni e parole di vicinanza da parte dei fan, perché per chi li ama davvero gli animali non sono semplicemente animali domestici. Sono parte della nostra esistenza, sono famiglia, sono parte di noi.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau Ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Scorpione. In ottobre Mercurio e Venere nel segno renderanno gli animali scorpione preziosi come diamanti rari. Più schivi del solito, effetto del mix con Plutone in acquario, ma solo per mettere più a fuoco i prossimi passi. In compagnia degli amici umani, ai quali regalerete fedeltà e attenzione. Per molti, ma non per tutti, sfuggendo a qualche tensione di Giove e Marte in Leone, il vostro motto sarà vincente. Trionfa sempre chi fugge e sfugge dai predatori in primis. Sagittario. Grazie a ottobre gli animali Sagittario si sentiranno pieni di energia e azione. La dopamina garantita da Giove e Marte in Leone, Saturno e Nettuno in Ariete, li renderà desiderosi di giocare e apprendere, scoprire e ricevere, complici Venere e Plutone in elemento aria, per voi significativo per espandervi in relazioni, interazioni e conoscenze. Via libera alla perlustrazione di nuovi territori inesplorati. Mantra per voi anche semplicemente con il naso tartufo appena fuori dalla porta di casa. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

che pare proprio che Winnie, la barboncina nana di Millie Bobby Brown, sia stata nel sottosopra. Da quando Millie ha adottato Winnie da cucciola, poco prima del lockdown del marzo 2020, è stata con lei sul set del film Damsel e anche nel backstage di Enola Holmes, oltre che in diverse stagioni di Stranger Things. Winnie conosce bene la magia del cinema, sangue finto, urla e acrobazie, ma anche una presenza miracolosa nella vita di Millie Bobby Brown. Ha imparato molto bene a lavorare con la pet therapy. Con una pressione profonda appoggia le zampe sul petto di Millie quando ha un attacco di panico per aiutarla a calmarsi. È un piccolo genio, l'ho presa per aiutarmi con la mia ansia e mi ha cambiato completamente la vita. Racconta così Millie Bobby Brown. Ed io aggiungerei che un cane ti cambia la vita, ma bisogna essere disposti a farsela cambiare. E mentre cerchiamo il varco per tornare nel sottosopra, vi ricordo che questa è sempre Radio Bauer & Company.

0: potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo.
3: Su Radio Bau & Company, naturalmente.
4: Astro Bau di ottobre. Qual è il segno più fortunato del mese? Naturalmente voi, Bilancia. Dai fasti sfavillanti dell'estate ai festeggiamenti autunnali di ottobre, passando per il vostro compleanno. Cari animali Bilancia, eleganti e composti, grazie a Plutone e Urano a favore, Giove e Marte in Leone e una Venere nel vostro pianeta guida, proprio nel vostro segno. Quale migliore notizia, se non che sarete voi i più fortunati? Per questo e i prossimi 364 giorni dell'anno. Chi ben comincia riceve un carico di auguri e doni in segno del vostro affetto e della fedeltà che da sempre mostrate a tutti senza limiti. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
5: Oggi 4 ottobre ricorre il World Animal Day, la giornata mondiale degli animali. Aumentare lo status degli animali al fine di migliorare i loro standard di benessere in tutto il mondo. Celebrare la giornata mondiale degli animali unisce i cittadini, mobilitando una forza globale che può rendere il mondo un posto migliore per tutti gli animali. Non a caso il 4 ottobre è proprio il giorno della festa di San Francesco d'Assisi, il santo patrono degli animali. La partecipazione alla giornata mondiale degli animali continuerà a crescere fino a quando non raggiungerà e collegherà sostenitori degli animali in ogni angolo del mondo. È qualcosa a cui tutti possono unirsi, indipendentemente dal fatto che siano dei volontari facenti parte di un'organizzazione o che siano dei singoli individui. 4 ottobre, World Animal Day, giornata mondiale degli animali.
6: Radio Bau News.
7: Rieccoci amici di Radio Bau & Company. 7 cani morti soffocati nel vano di un carico di un veicolo mentre venivano trasportati in Lapponia per una battuta di caccia. Fermo restando che in Lapponia si va per visitare il villaggio di Babbo Natale e non per andare a caccia, e appunto succedono queste cose. La polizia stradale li ha trovati nell'area di servizio Trans Est sull'autostrada del Brennero. I 7 inglesi erano stipati in 4 trasportini, circondati da bagagli e oggetti che avrebbero ostruito le aperture necessarie al passaggio dell'area. 6 erano già morti e il 7° è deceduto poco dopo, nonostante i soccorsi. Lega Nazionale del Cane Animal Protection presenta denuncia affinché vengano accertate tutte le responsabilità penali e seguirà gli sviluppi sull'inchiesta, pronta a costituirsi parte civile in caso di processo. 7 cani che avrebbero dovuto essere considerati compagni sono morti mentre venivano portati ad una battuta di caccia. Una tragedia che mostra ancora una volta come può accadere quando gli animali vengono considerati strumenti e non esseri senzienti. Non c'è rispetto per gli animali che vengono uccisi e in questa vicenda non c'è stato nemmeno per quelli che avrebbero dovuto essere dei compagni. Ora si chiede che venga fatta piena luce su quanto accaduto e che ogni responsabilità venga accertata. Come di consueto, mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo www.lndcanimalprotection.org per continuare a seguire questa notizia e scoprire altre iniziative della Lega Nazionale del Cane.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. Sull'isola di Siros, nelle Cicladi, un'organizzazione no profit offre vitto e alloggio gratuiti a chi vuole prendersi cura dei gatti abbandonati del posto. Le candidature per il 2027 sono appena state aperte. Facciamo il punto della situazione. Il lavoro consiste nel nutrire i gatti, cambiare l'acqua, pulire sabbiere e gabbie, somministrare farmaci sotto supervisione e passare del tempo a giocare con loro. 5 ore al giorno, 5 giorni a settimana, con 2 giorni liberi per esplorare l'isola o fare quello che uno meglio crede. In cambio il programma copre alloggio, colazione, una camera privata in una casa condivisa con altri volontari, acqua, elettricità e perfino il wifi. A carico del volontario restano i voli e il traghetto per Siros, i pasti oltre alla colazione, l'assicurazione internazionale che in questo caso è obbligatoria ed eventuali spese per escursioni e spostamenti sull'isola. Per partecipare servono almeno 25 anni e una buona conoscenza dell'inglese. E io sono già penalizzato, anche se conosco benissimo il micese, in questo caso non è richiesto. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau & Company, vi ricordo che se avete i requisiti potete candidarvi.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. A pochi giorni dall'apertura della stagione di caccia, un primo incidente. Un uomo di 78 anni è stato raggiunto alla testa da alcuni pallini mentre stava controllando la presenza di selvaggina in un cespuglio. L'uomo è stato immediatamente soccorso dai compagni di caccia che lo hanno portato in ospedale a Frosinone. Le sue condizioni sono gravi. Il 65enne che ha sparato si è recato spontaneamente presso i carabinieri per spiegare i fatti e ha consegnato il fucile che è stato immediatamente sequestrato. A fianco a questo, un altro drammatico episodio di malacaccia ha scosso la comunità di Caldarola, dove Morla, una femmina di corvo imperiale addestrata fin da piccola a volare libera e ritornare dalla propria padrona, è stata uccisa a fucilate durante la giornata di preapertura della stagione venatoria. Non c'è molto da commentare, l'umano se l'è cavata, mentre per il corvo non c'è stato nulla da fare. E non dite che era solo un animale, per favore, non mentre ascoltate Radio Bau & Company.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. In diversi stati americani il nostro animale domestico può ufficialmente diventare parte simbolica del nostro matrimonio. Interessante. In alcune zone degli Stati Uniti le coppie possono sposarsi senza un celebrante tradizionale. E in certi casi pare, sottolineo pare perché non ne ho la certezza matematica, senza nemmeno la presenza di testimoni umani, che mi sembra un po' stranino, eh? Ed è proprio per questo motivo che alcune coppie hanno deciso di coinvolgere i propri animali da compagnia durante la cerimonia, arrivando persino ad aggiungere un'impronta della zampa sul certificato di matrimonio come testimone simbolico. Ed è qui che le domande nella mia testa si scatenano. Da forse stiamo esagerando un pochettino, fino a ma a voi piacerebbe che fosse il vostro animale da compagnia a fare da testimone al matrimonio? Bah, sarà. Io sono Davide Cavalieri, spero di avervi scatenato qualche pensiero ilare. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con sta compagnia.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Molti mi avete scritto per dare più chiarimenti, più informazioni sulla caccia. Ed eccomi qui. Una ricerca LAC, Lega Anticaccia, aggiornatissima, smentisce tutte le recenti stime arraffazzonate. I cacciatori italiani effettivamente praticanti l'attività venatoria nel nostro paese sono in totale 429.484, un dato della stagione venatoria del 2025-26, e si tratta solo dello 0,8 della popolazione italiana, con riferimento al numero totale di cittadini italiani residenti in Italia al 1 gennaio 2026, che sono 53.383.000, escludendo quindi i 5.560.000 stranieri censiti. L'acquisizione dei certificati, con relativo numero di protocollo per ciascuna istanza e relativa risposta regionale, restituisce un quadro ben diverso dalle stime approssimative di fonte universitaria, ministeriale, associativa ed industriale che circolano di volta in volta, in pseudostudi e comunicati stampa vari. La leggenda venatoria che i cacciatori sono una lobby in grado di fungere da ago della bilancia tra diverse coalizioni si conferma una bufala. Si tratta tutt'al più di una corporazione in grado solo di spostare un po' di preferenze tra candidati di uno stesso partito, preferibilmente ostile alle politiche ambientali. Affermano così alla Lega abolizione della caccia. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, il mio compito è ricordarvi www.aboliziocaccia.it per approfondire queste e scoprire altre notizie su questo argomento che tanto vi interessa.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. L'Australia ha da sempre una relazione complicata con i gatti. Li ha amati, allevati, celebrati e persino utilizzati per combattere i conigli selvatici. Poi con la crescita della popolazione felina è arrivata una nuova preoccupazione: il loro impatto sulla fauna selvatica. Oggi milioni di australiani vivono con un gatto, mentre il dibattito su coprifuoco, gatti domestici e tutela della biodiversità continua a essere un tema molto acceso. Una storia iniziata più di 200 anni fa è ancora lontana dall'avere una risposta facile e semplice. Amati come gatti di famiglia, temuti come predatori. Per noi italiani una domanda un po' bizzarra, perché pochi dei nostri gatti hanno una vita mista. Ma secondo voi è possibile proteggere la fauna selvatica senza penalizzare eccessivamente i gatti domestici, ovvero tenerli reclusi in casa? Questo è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali e mi piacerebbe sapere le vostre opinioni. My love has gone.

0: Uffa, è da anni che mia madre mi chiede quando mi sistemo.
1: Tesoro, ma il fidanzatino?
0: Domenica le presento qualcuno. Maturo, occhi buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque il migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
3: Celebrata in modi differenti in diversi paesi, indipendentemente da nazionalità, religione, fede o ideologia politica, oggi 4 ottobre si celebra la Giornata Mondiale degli Animali. L'idea della Giornata Mondiale degli Animali è stata originata da Heinrich Zimmermann, lo scrittore e editore tedesco della rivista Man and Dog. Zimmermann organizzò la prima Giornata Mondiale degli Animali il 24 marzo del 1925 a Berlino. Zimmermann lavorò instancabilmente sulla promozione della Giornata Mondiale degli Animali e nel maggio del 1931, in un congresso delle organizzazioni mondiali per la protezione degli animali svoltosi a Firenze, la sua proposta di celebrare la Giornata Mondiale degli Animali il 4 ottobre venne finalmente approvata e la festeggiamo ancora oggi. 4 ottobre, Giornata Mondiale degli Animali.
4: E rieccoci su Radio Bau & Company con il momento dell'educatrice cinofila Elena Carla Ambroso. In questo periodo stiamo parlando dell'inserimento di un cucciolo in casa, e sicuramente chi ha preso un cucciolo spesso si ritrova con tutte le mani rovinate. Perché ai cuccioli piace tanto usare i loro famosi dentini? Potremmo inserire l'uso dei masticativi, ad esempio.
5: La scelta e l'utilizzo dei masticativi nei cuccioli spesso viene sottovalutato, ma è molto importante come strumento di relax nei momenti di eccitazione esagerata e come aiuto nell'abituazione alla solitudine. Il cucciolo ha i denti da latte, quindi vanno scelti masticativi di una durezza che non rischi di spezzarli o provocare traumi alle gengive. Per esempio, polmone di bufalo, zampe di gallina, trippa verde essiccata, verde non per il colore, ma perché non è trattata, snack al latte di yak. Riguardo quest'ultimo, un suggerimento importante. Prima di darlo al vostro cucciolo, mettetelo a mollo in acqua calda per qualche minuto e poi nel microonde alla massima potenza per un minuto. Ovviamente fatelo raffreddare. Otterrete una specie di gigantesco popcorn friabile.

0: che il cucciolo può gustarsi in sicurezza fino a quando, a livello di quantità ingerita, non sia il caso di toglierlo. Mi raccomando, sempre massima sorveglianza per scongiurare che i masticativi possano incastrarsi nel palato se diventati troppo piccoli o aguzzi.
1: Ringrazio ancora tantissimo Elena Carla Ambrosa per questo prezioso consiglio sull'inserimento dei cuccioli in casa. Io sono Davide Cavalieri e questa è sempre Radio Bau & Company.
0: Un saluto a voi e ai vostri amici a quattro zampe.

era una vera amante di cani. Il suo cane preferito si chiamava Mister ed era un boxer che portava sempre con sé e che le dava coraggio nei momenti difficili, anche prima del suo leggendario concerto alla Carnegie Hall del 1948. Di questo evento esiste una famosa foto che la ritrae con Mister seduto ai suoi piedi, conservata proprio allo Smithsonian. Billie Holiday su Radio Bowie & Company con Speak Low.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Operazione Abissi, edito dal Battello a Vapore, scritto a quattro mani da Roberto Danovaro, biologo marino di fama internazionale ed esperto di abissi, e Claudia Facchinetti, naturalista, divulgatrice scientifica. Il libro è rivolto ai ragazzi e a tutti gli appassionati di mare. È un viaggio alla scoperta del mondo delle profondità marine, avvolto nell'oscurità, ma ricco di peculiarità e specie uniche nel loro genere, e per questo importante da preservare. Il 43% degli oceani, infatti, è costituito proprio da abissi, di cui abbiamo esplorato appena lo 0,001%. Ma in pochi sanno che le attività umane, dall'estrazione mineraria alla pesca a strascico, dall'inquinamento ai cambiamenti climatici, hanno anche laggiù un forte impatto che non è più possibile ignorare. E, per citare Danovaro, l'uomo ha il dovere di riparare ciò che ha distrutto. Il libro è arricchito dalle schede di approfondimento di alcuni protagonisti della vita abissale, del biologo marino Giovanni Lanteri e dalle bellissime illustrazioni di Silvia Magrone, avventuroso. Il secondo libro è Il gatto dai sette nomi, libro d'esordio di Federico Santaiti, edito da Rizzoli. L'autore è un giovane regista e montatore video, diventato gattaro dal 2015 nella vita e poi anche nel web, diventando molto famoso. Il gatto protagonista di questa favola moderna ha tanti nomi quanto le sue proverbiali vite. È un cucciolo di 6 settimane, col nasino sporco, il pelo nero arruffato e gli occhi verdi vivaci. Si aggira sperduto per le vie di un paese e nel suo peregrinare incontra tante persone con cui condivide pezzi di vita. Ne diventa il compagno fedele che dà conforto in periodi difficili, la presenza che aiuta a trovare il coraggio di compiere un passo importante, l'amico con cui confidarsi in un momento di solitudine. Insomma, come ogni vero gattaro sa, ognuna di loro imparerà che avere accanto un piccolo felino può davvero cambiare la vita in meglio. Dolce. Il terzo è Il cane che inseguiva le stelle di Anna Scioglio, edito da Giunti, con la traduzione di Elena Librandi. Quando Ingrid va a trovare il fratello dopo anni di lontananza, succede una disgrazia. Il suo golden retriever, Roshi, spaventato dai fuochi d'artificio del 4 luglio, scappa e si perde. Dopo una settimana di ricerche infruttuose, seppur disperata, Ingrid torna a casa. Roshi però non si arrende e intraprende un viaggio di migliaia di chilometri attraverso gli Stati Uniti per tornare da lei. Inizia una vera e propria odissea durante la quale conoscerà molte persone bisognose del suo aiuto. Nel suo nome è contenuto infatti un destino, dato che Roshi significa maestro Zen e saranno molti gli insegnamenti che lascerà agli umani, alle prese con solitudine, tristezza e depressione, che lo accolgono nelle loro case e soprattutto nel loro cuore. Riuscirà a tornare dalla sua Ingrid? Ispirato a una storia vera, è questo un romanzo che ci ricorda che l'amore non conosce distanze. Delicato. Buona lettura.

0: Cosa ci raccontano le stelle oggi per noi e i nostri animali? Fra poco c'è Astro Bau con Federica Farini, sempre qui su Radio Bau.
1: Astro Bau su Radio Bau & Company, naturalmente.
2: Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Ariete. Come il raccolto del grano dorato, il mese di ottobre per gli animali Ariete donerà energia da vendere, grazie al connubio di Giove e Marte roventi in Leone, potenziati da Saturno e Nettuno in Ariete, che lavoreranno per la messa in pratica delle vostre abilità educative e di apprendimento, consentendovi la scalata ai podi più alti. Urano, Plutone e Venere vi spettinano, ma solo per rendervi selvatici e irresistibili. Inizio autunno in gran verve. Toro. Giove e Marte quadrati in Leone, nella casa astrologica quarta degli animali Toro, porterà tensioni in ottobre nell'ambiente domestico, in connubio con Plutone in Acquario, più Mercurio e Venere in Scorpione, nel desiderio di conquistare parchi e distese verdi, ma anche strade dove correre spensierati e senza freni, fingendo di non sentire il richiamo degli amici umani. Copertine e cuscini momentaneamente in stand-by. Interstellar? No, solamente una tempesta solare di pianeti in rivolta. Gemelli. Ottobre dinamico e collaborativo per gli animali gemelli, con Saturno e Nettuno in Ariete ad accendere il dinamismo in gruppi e interazioni, connesse dagli efficienti Giove e Marte in Leone, esperti, supporter per potenziare al meglio le vostre abilità di comunicazione, problem solving, concentrazione e movimento, in espansione con Urano e Plutone in Acquario, tutti ottimi pianeti per un ottobre da veri genietti del vicinato, dal parco alla casa. Modalità grillo parlante on. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

I gatti istintivamente sanno quando il loro padrone si sveglierà, così lo possono svegliare 10 minuti prima. Garfield. Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

è sicuramente la donna più famosa e più sexy dell'intero pianeta e nonostante abbia appena compiuto 100 anni, la stella nel firmamento della costellazione di Hollywood brilla come non mai. Spesso accompagnata dal suo piccolo maltese Muff, è ancora oggi inimitabile. Marilyn Monroe, adesso su Radio Wow con I Wanna Be Loved by You.

Gli occhi di un animale hanno il potere di parlare un grande linguaggio. Martin Buber. Radio Bau & Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Uffa, è da anni che mia madre mi chiede quando mi sistemo.
1: Tesoro, ma il fidanzatino?
0: Domenica le presento qualcuno. Maturo, occhi buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque il migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
3: Ogni anno, il 4 ottobre, si festeggia il World Animal Day, la festa mondiale degli animali. Una giornata, il 4 ottobre, ricca di eventi, celebrazioni e iniziative interamente dedicate agli animali da compagnia, cani, gatti e altri piccoli migliori amici dell'uomo. Si tratta di una giornata che viene dedicata agli animali e a tutte le persone che impegnano quotidianamente il proprio tempo e la propria energia per la loro salvaguardia. La data scelta del 4 ottobre coincide non a caso con la celebrazione della festa in onore di San Francesco d'Assisi, patrono degli animali. L'obiettivo di questa festa è ricordare al mondo intero quanto sono importanti le specie animali per noi e per l'ecosistema in cui viviamo.
4: Questa è Music and Pets, informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.
5: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

E ben ritrovati su Radio Wine Company, sono Davide Cavalieri e ho preso questa notizia da Siracusa Press. Il cibo per cani e gatti è stato acquistato dal comune di Priolo Gargallo, comune dell'isola della Sicilia, e sarà destinato agli amici a quattro zampe seguiti dai vari tutor del territorio. Un'iniziativa che mira non solo a contenere il fenomeno del randagismo, ma funge anche d'aiuto a tutti quei volontari che quotidianamente si occupano degli animali presenti nelle diverse zone della città. Il nostro comune, ricordano il sindaco Pippo Gianni e l'assessore al randagismo Federica Rimeri, è uno dei pochi in Italia ad acquistare direttamente cibo per garantire un aiuto concreto nella cura degli animali che non hanno una famiglia. Un piccolo ma importante segnale di attenzione nei confronti dei volontari, delle associazioni e dei cittadini che ringraziamo perché ogni giorno affrontano enormi sacrifici prendendosi cura dei nostri amici a quattro zampe con dedizione, sensibilità e grande senso di responsabilità. L'amministrazione comunale continua così a portare avanti azioni concrete a favore della tutela degli animali, con l'obiettivo di promuovere una sempre maggiore sensibilità sul tema del benessere di cani e gatti. E questa è sempre Radio Wine Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il gatto che risolveva delitti impossibili, edito da Newton Compton Editori e scritto da Jacopo Cellini. Il sottotitolo è Un'indagine felina tra enigmi, false piste e una misteriosa scomparsa. L'autore, oltre a essere scrittore di Libri Game, è l'amministratore di Enigmatopia, il portale italiano di enigmi online. E questo suo libro non è un giallo tradizionale, ma proprio un libro game interattivo in cui sono il lettore a indagare, diventando parte integrante della storia. Noemi Balestri, una giovane giornalista, è scomparsa nella decadente città portuale di Calaferro. Lo scopo del gioco proposto dal libro è riuscire a capire dove è tenuta segregata e a salvarla, smascherando il colpevole prima che sia troppo tardi. Leggere non sarà però sufficiente perché a ogni capitolo le scelte fatte, seguendo una pista e raccogliendo indizi, influenzano la narrazione, con il rischio di seguire una pista sbagliata che potrebbe essere fatale per la povera Noemi. Il titolo rimanda al vero protagonista della storia, che è Bruno, un gatto tricolore che 3 anni prima di questa scomparsa è stato trovato per strada da Franco, lo zio di Noemi, ex poliziotto che indaga. Bruno sembra indifeso, mentre in realtà è un gatto molto speciale, dato che non solo è dotato di intelletto umano, ma anche di capacità sensitive, grazie alle quali ha un'intuizione rara, che lo mette altresì in contatto con le sue vite precedenti. Bruno riesce a sfruttare le sue abilità feline per infiltrarsi nelle scene del crimine, fiutare indizi e pedinare i sospettati senza dare nell'occhio. E il lettore deve aiutarlo. Appassionante! Il secondo libro è Bestiario dell'anima di Thomas Leoncini, edito da Rizzoli. Il senso di questo libro prezioso è racchiuso nel suo sottotitolo: Riconosci i tuoi animali interiori e ritrova te stesso. L'autore, psicologo e giornalista, suggerisce un viaggio molto affascinante tra le forme psichiche arcaiche che derivano direttamente da quel bestiario invisibile che è dentro ognuno di noi ed è costituito di creature antiche, silenziose, che abitano da tempo immemore le nostre emozioni più profonde. Le paure, i desideri, i legami non appartengono così soltanto alla nostra umanità, ma hanno le loro radici in una memoria più antica, più vicina alla natura che alla civiltà. Ogni animale rappresenta una chiave di lettura. La balena che insegna l'immersione e il ritorno, l'ape che danza fino a cadere, il camaleonte che si trasforma fino a scomparire, la medusa che sfida il tempo, il lupo che sceglie la solitudine, la lucciola che continua a brillare nel buio. Con queste immagini potenti, Leoncini rilegge così i disagi contemporanei, dall'ansia di prestazione alle dipendenze emotive, dall'iperadattamento all'alienazione digitale, come espressioni moderne di paure ancestrali. Annullarsi, non essere visti, non appartenere. Una lettura entusiasmante che ci pone in contatto con gli animali che ci abitano, invitandoci ad ascoltarli e rallentare. Accogliersi significa iniziare a ritrovare noi stessi. Rivelatore. Il terzo è Camillo, il piccolo topo di biblioteca, scritto e illustrato da Francesco Carofiglio, edito da Garzanti. Camillo è un topo archivista. Da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, quelli che i bambini hanno adorato, ma che col tempo sono stati dimenticati. Il piccolo topo li cerca, li salva, li custodisce in attesa del momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. Poi c'è una bambina, Nina, che sta leggendo Il giardino segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. Ed è un vero peccato, perché i libri sono magici ed è proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può capitare di dimenticarsene. Il topino e la bambina così si avventurano nel territorio magico delle storie, dove possono tornare i sorrisi perduti. Sarà un'avventura ricca di emozioni e di sorprese e Nina, per affrontarli, dovrà avere coraggio, fiducia e molta fantasia. Buona lettura!
1: Amiga.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Bao & Company. Alcuni studi sul comportamento animale suggeriscono che determinati generi musicali, tra cui la musica house, possono avere un effetto rilassante sui cani, contribuendo a ridurre stress ed ansia. Avevo addirittura una volta sentito parlare di heavy metal, ma l'house proprio mi giunge nuova. Gli studi approfondiscono come il ritmo regolare e le frequenze della musica sembrerebbero favorire uno stato di maggiore tranquillità, soprattutto in situazioni potenzialmente stressanti come rumori forti, solitudine o ambienti nuovi. E noi che pensiamo bene di stordirli con delle ninna nanne new age, mentre loro amano la musica house. Pensate. E ora, come siamo soliti dire qui su Radio Bao & Company, senti che pezzone!

0: ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
1: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
2: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
0: Vi aspettiamo!
3: Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Ben ritrovati amici di Radio Bauer & Company, sono Davide Cavalieri. A inizio luglio un micetto bianco e nero è stato trovato solo in mezzo alle auto di Campo Cadorna a Loano, in Liguria. Gli agenti della polizia locale Riviera di Ponente hanno pubblicato un appello per rintracciare il proprietario. Come potete facilmente immaginare, nessuno si è fatto avanti. Nel frattempo il piccolo ha scelto la centrale operativa come casa. Passava da un operatore all'altro, si muoveva tra i telefoni, radio e monitor e in poco tempo ha conquistato il cuore di tutti. Dopo la visita dal veterinario, che lo ha trovato in ottima salute, la squadra ha deciso di adottarlo ufficialmente. Il nome scelto è PL, dalle iniziali di Polizia Locale. Da quel giorno il gattino è diventato una presenza fissa negli uffici e sui social del comando di Loano e a Finale Ligure. Accoglie i cittadini, supervisiona il lavoro delle pattuglie e soprattutto trasforma i messaggi di sicurezza stradale in contenuti seguiti e condivisi. È una cosa importante. Attraverso grafiche e vignette ricorda di non sfidare le sbarre dei passaggi a livello, spiega i divieti di sosta del venerdì di mercato e invita alla prudenza dopo le giornate più impegnative sulla viabilità. Un post sulla velocità, ad esempio, ha superato le 1000 interazioni in poche ore.

Il sindaco di Luano, Luca Lettieri, lo definisce una vera mascotte, capace di spiegare con ironia i comportamenti corretti in città e di coinvolgere adulti e bambini in una educazione civica moderna. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bao, è mio dovere ricordarvi che i gatti hanno una marcia in più.

rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi, che sarà?

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Cancro. In ottobre, con Mercurio e Venere in Scorpione, in arte di benefattori, gli animali cancro saranno amati da amici e umani di riferimento, pronti a superare le verifiche di Saturno e Nettuno in Ariete, in merito alle prossime responsabilità. Non si vive di sole coccole, ma per voi il mese sarà dolce e morbido, meglio approfittarne. Marte e Giove in Leone doneranno cucce comode e ottime razioni di cibo. Cosa chiedere di meglio per iniziare il duro inverno? Leone. In ottobre, Urano in Gemelli più Giove e Marte nel segno andranno a ravvivare il clima di bellezza, armonia e attenzione verso gli animali leone. Che bella musica per voi, sontuose criniere celesti! Saturno e Nettuno in Ariete positivi si preparano ad addobbare i vostri troni, cucce ricamate, divani da struscicare, kennel o rifugi da provare. Ogni tanto una gioia, senza troppo faticare, ma con Plutone opposto, state sempre vigili e con i cinque sensi allertati. Vergine. In ottobre Mercurio e Venere in Scorpione per una comunicazione alle stelle. Animali vergine, di natura mercuriali, ingegnosi, lucidi e intelligenti. Sarete più che mai motivati a relazionarvi con piacere e preparazione. Unendo un podio di bellezza a un gioco di problem solving e di ricerca olfattiva, non solo non vi annoierete, ma potrete allargare le basi del vostro produttivo autunno, complice Urano in Gemelli che vi porterà lontano dal solito guscio. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

ha investito 5 milioni di dollari per salvare dei cani randagi in programmi a lungo termine per rifugi, cure veterinarie, staff e adozioni con bisogni speciali. E l'ha fatto perché si è ispirato ai suoi animali d'infanzia, ai suoi incontri con i cani nei rifugi durante i tour. Doveva spesso portare a spasso i cani, dicendo: ogni cane merita una casa dove sentirsi amato. Jon Bon Jovi su Radio Bauer & Company con Living on Prayer.

E rieccoci su Radio Bowie & Company. Kurt Cobain era conosciuto per la sua musica e il suo spirito ribelle, ma lontano dal palco aveva un lato decisamente più tenero. Amava profondamente i gatti, più o meno come tutti noi. Negli anni dei Nirvana ebbe diversi gatti, tra cui Kisp e Spina Bifida. Il suo affetto per questi animali è palpabile nelle foto che troviamo tranquillamente sui social, sul web. Chi gli era vicino ha raccontato più volte quanto amasse stare in compagnia degli animali. Pensate che la sua ex fidanzata Tracy Marander ricorda che mentre i Nirvana erano in tour, Kurt chiamava e finiva per raccontarle dei gatti che incontrava nei luoghi in cui la band soggiornava. Questo è solo un piccolo dettaglio che mostra un lato molto più dolce e intimo della sua personalità. Dietro una delle figure più iconiche e tormentate della storia del rock c'è anche un ragazzo semplice che amava gli animali e trovava conforto nella loro compagnia, in quel frrrr che piace tanto anche a noi. Ed è arrivato il momento di ascoltare Nirvana qui su Radio Bowie & Company con Smells Like a Spirit.

0: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
1: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
2: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
0: Vi aspettiamo!
3: Il 4 ottobre ricorre il World Animal Day, la giornata mondiale degli animali. Un'occasione speciale per commemorare il nostro amore e rispetto verso gli animali, compiendo azioni speciali per evidenziare la loro importanza nel mondo. Per questa speciale giornata volta alla sensibilizzazione vengono organizzati vari eventi educativi, rifugi open day ed eventi in favore di adozione di animali domestici, conferenze e seminari, benedizione degli animali, eventi di raccolta fondi, eventi scolastici per educare le giovani generazioni, seminari per educare i proprietari di animali da lavoro, interviste radiofoniche e televisive, proteste pacifiche per sensibilizzare su una specifica questione, incoraggiando i governi a introdurre una nuova legislazione a tutela degli animali. 4 ottobre, World Animal Day, giornata mondiale degli animali.
4: Animali notturni. Questa notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

E ben ritrovati su Radio Bauer & Company. È solo dopo la morte di questo grande artista che Dame Esther Reitzen, fondatrice dell'organizzazione benefica Childline, ha rivelato che segretamente erano stati donati tutti i diritti d'autore di questa canzone, registrata in 5 giorni, ma scritta solo in un paio di ore. E ha detto alla BBC News che volevano davvero mantenere il segreto di questo suo aiuto con questo dono estremamente personale. L'artista è George Michael e il brano è Jesus to a Child.

Peter Dinklage ha invitato i suoi fan ad adottare cani dai rifugi invece di acquistarli dagli allevamenti, spiegando che il successo di Game of Thrones ha spinto molte persone a comprare degli husky perché ricordavano molto i metalupi della serie televisiva. Secondo diverse associazioni animaliste, molti di questi cani sono poi stati abbandonati quando i proprietari si sono resi conto di quanto la razza fosse impegnativa da gestire. Ai ai ai. È nel 2017 che Dinklage ha collaborato con PETA per mettere in guardia le persone dagli acquisti impulsivi, ricordando che ogni anno milioni di cani finiscono nei rifugi e che adottare un animale significa assumersi una responsabilità per tutta la vita e non seguire solo la moda del momento. Da anni l'attore sostiene le cause per il benessere degli animali e promuove il vegetarianesimo, facendo suo il famoso messaggio "adotta, non comprare". Questa è sempre Radio Buy & Company, resta con noi per tutta l'estate.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau Ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Scorpione. In ottobre Mercurio e Venere nel segno renderanno gli animali scorpione preziosi come diamanti rari, più schivi del solito, effetto del mix con Plutone in acquario, ma solo per mettere più a fuoco i prossimi passi, in compagnia degli amici umani ai quali regalerete fedeltà e attenzione. Per molti, ma non per tutti, sfuggendo a qualche tensione di Giove e Marte in Leone, il vostro motto sarà vincente. Trionfa sempre chi fugge e sfugge dai predatori in primis. Sagittario. Grazie a ottobre gli animali Sagittario si sentiranno pieni di energia e azione. La dopamina garantita da Giove e Marte in Leone, Saturno e Nettuno in Ariete, li renderà desiderosi di giocare e apprendere, scoprire e ricevere, complici Venere e Plutone in elemento aria, per voi significativo per espandervi in relazioni, interazioni e conoscenze. Via libera alla perlustrazione di nuovi territori inesplorati. Mantra per voi anche semplicemente con il naso tartufo appena fuori dalla porta di casa. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: Uffa, è da anni che mia madre mi chiede quando mi sistemo.
1: Tesoro, ma il fidanzatino?
0: Domenica le presento qualcuno. Maturo, occhi buoni, molto affettuoso.
1: Ma è un cane!
0: Dai, è comunque migliore che abbia mai portato a casa.
2: Vieni a conoscere la tua anima gemella ad Adottami, 3-4 ottobre a Parco Sempione dalle 10 alle 18.
0: L'ingresso è libero, ma potreste uscire impegnati.
1: Scopri di più sulla pagina adottamimilano.it.
2: Vi aspettiamo!
3: Oggi, 4 ottobre, ricorre il World Animal Day, la giornata mondiale degli animali. Aumentare lo status degli animali al fine di migliorare i loro standard di benessere in tutto il mondo. La giornata mondiale degli animali. Aumentare lo status degli animali al fine di migliorare i loro standard di benessere in tutto il mondo.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli

Le autorità della contea di Los Angeles hanno effettuato un'ispezione nella proprietà di Linda Blair, l'attrice che era diventata famosa da adolescente per il ruolo di Regan McNeil nel film L'Esorcista. L'intervento è avvenuto nell'ambito di un'indagine su un'attività di ricovero per animali. Secondo le segnalazioni ricevute dagli uffici della contea, avrebbe ospitato illegalmente più di 200 cani. A seconda della fonte, i cani sono 100 o sono 200, rimane un mistero. L'operazione è stata condotta con un mandato amministrativo dal Los Angeles County Department of Animal Care and Control insieme al Department of Regional Planning. Lo scopo, hanno spiegato i funzionari, era controllare gli edifici e le strutture utilizzati come canile, verificare il rispetto delle norme urbanistiche e valutare le condizioni di cura, sicurezza e benessere degli animali presenti. Poche ore dopo l'ispezione, Linda Blair ha pubblicato un video sui social per rassicurare i sostenitori. L'attrice ha affermato che lei e gli animali stavano bene, nonostante la visita a sorpresa avvenuta con una temperatura di oltre 40 gradi, come se questo potesse influire. Secondo la sua ricostruzione, la vicenda riguarderebbe soprattutto documenti e nuove planimetrie da presentare agli uffici competenti per sistemare alcune questioni burocratiche. Questa è sempre Radio Bava & Company e vi lascio con della musica da paura.

Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Capricorno. Mercurio e Venere in Scorpione nel mese di ottobre per gli animali Capricorno stimoleranno le relazioni e le conoscenze di gruppo. Al parco, in città, in giro, il desiderio di interagire in giochi collaborativi si farà importante. Riporto, tira e molla, scorribande, uscendo dalle solite mura domestiche che vi saranno strette. Con Saturno e Nettuno in Ariete nervosetti a richiedere più spazio. Tutta la città sarà vostra e non solo. Acquario. Giove e Mercurio in Leone nella vostra casa 7, quella delle relazioni e partnership, sarà messa in tensione in ottobre. Cari animali Acquario, complici gli scapestrati Mercurio e Venere in Scorpione e Plutone nel segno. Lotte di potere per impossessarsi del divano? Gelosie in famiglia per accaparrarsi l'affetto dei vostri amici umani? Cime tempestose tra quadrupedi o simili? La vostra proverbiale indipendenza e l'acuto ingegno sistemeranno ogni cosa. Pesci. Mercurio e Venere in Scorpione per gli animali pesci regaleranno un ottobre di fermezza e scoperte, senza esagerare con l'avventura e le esplorazioni incaute. A causa degli stessi pianeti stuzzicati da Plutone in Acquario più che battagliero. Con la verve di pesci combattenti e galli cedroni, il vostro famoso mood insonnolito di cambio stagione verrà sostituito con determinazione e intraprendenza, anche se alla fine, come lessi, farete piacevolmente ritorno agli adorati letti e copertine. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.